0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima, allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I.
0: Ma cos'è?
4: Comunque zoppo da Cavriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa, prendere un granchietto, conservarlo nell'acquetta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale, si sa, gli animali non vanno maltrattati, evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: giudice. Si scioglie.
0: Sì, allora
6: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, è vero. Tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
4: È per quello.
1: Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
5: No, che Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
6: Io sono Anton Giulio.
5: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
5: sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
5: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
6: È vero.
0: Siamo sempre bambini.
6: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì? Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
6: Certo.
5: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Esatto.
0: Di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
6: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
6: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
5: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
6: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
6: Edilizie abusive.
1: Ah, usate il 100%.
0: Il super. Bonus.
7: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
5: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
6: Sembra giusto. Sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
6: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
5: Noi bambini eruditi.
7: Le vostre mamme li prendono sempre a mazzetti o li scelgono poi alla fine?
6: Aspetta!
7: Che tecnica usano?
5: Giulio, hai qualcosa da dire?
6: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
5: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci.
6: Aia.
5: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
6: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
6: Grazie,
1: bimbi.
6: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
6: Andiamo per musei.
0: Per musei,
5: mi chiudo in biblioteca.
6: Siti archeologici,
0: ecco.
6: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falsi.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondogenita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, sì, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri,
2: esatto,
0: bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità,
0: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, mm-hmm, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Ah, verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, hai capito?
1: Certo, vero.
4: Era. Buongiorno banda, io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i velini delle piante, insomma roba da giardinaggio, mm-hmm, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Ah, addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: Someone please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle false promesse. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana. Ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, e tu arrivi, ma in realtà.
1: Guarda, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda, io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva, mm-hmm, tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Mm. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio le quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io faccio, sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa. Mm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. Uh-huh. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto. Quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più. Ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: E che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte.
2: O il premietto o il diabete.
0: Oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo. Mi sembra

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
2: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
1: Mamma mia.
4: È stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate il bambino. No,
1: a 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongolo, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongola.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti. Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Allora andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi. Anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti, benissimo. Francesco. Uguale. Da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti. Roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Il gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ah, va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto.
1: Sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate ha entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie. Sì.
0: Il tatuaggio con
2: tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non mancate.

0: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
1: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
0: I fiori sui balconi di New York.
1: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
0: Però
1: no,
0: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
1: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea.
0: Quando poi se mettono in testa.
1: Quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
0: Sushi tutte le sere.
1: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
0: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
1: Esatto, hai capito? Perché io no?
0: Potrebbe essere un buon trucco.
1: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cosa di questo genere?
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
1: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
1: Esatto.
3: Anche mia mamma.
1: Queste
3: mia
1: sono
3: mamma
1: zucchine, proprio... no, non sono zucchine, bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva zucchine tutto basta. A me, che non volevo mangiare, chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza, sapeva tutto di pizza, secondo me.
0: O di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre, mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
1: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
0: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
0: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che te li mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante, che ovviamente li avrebbe mangiati.
0: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
1: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
0: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro?
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scoppa, il battipanni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte, allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da cavriare.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson, tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi
3: che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Era tale che non potevo avere pretese.
5: Ciao Lidia, mia

0: mamma usava piramide e salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo, e io la ringrazio per questo.
1: Il salice
2: piangeva,
1: il salice sulle chiappe fa male, il salice la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
1: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
1: Cioè, ce l'ha il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
1: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone, da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
1: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
1: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
1: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
4: sì,
1: si
4: scioglie.
1: Sì, allora
5: quante volte hai provato?
3: Non lo so.
4: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: che hanno la stessa forma di alcune meduse effettivamente.
1: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare...
2: Non pesta le formiche?
1: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
1: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche questo?
3: Evidente. Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, ecco, no, poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però
2: per se alla fine di mare va bene.
1: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
1: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
1: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
0: Io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre. Mia
2: era la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
3: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
2: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Fantabosco.
1: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
3: Non lo so.
0: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
0: Due cucchiaiate e il bambino. No,
1: a 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: voi la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: Ed è facile commentare. Difficile commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Pronti
4: buongiorno
0: ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo. Io.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine. Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco, uguale, da Milano.
0: Ciao, sì, Francesco.
2: Per volta nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia, Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Uiwa, Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo sfidante.
8: Buongiorno, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera, mentre passeggiavo sul porto, ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Piero da Fasano.
0: Fasano c'è.
1: A Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, no, frutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra avanti roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101, ho una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
1: Gamberetto.
3: Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta così del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto,
2: c'era.
1: Sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo ha deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate entrare ragione Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo. Vai, vai, vai.
5: Ciao Chiara, dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Quante, tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie, tri.
0: Proprio il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

0: faccio uno.
1: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarali.
2: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York?
1: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
2: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume neofobia. Lo dice un articolo del TGCOM 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro, che i bambini vivono come tale e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
1: Però
2: no,
1: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
2: Esatto. Neofobica, esatto. Ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E qui a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
1: quando
2: loro, soprattutto
1: poi se mettono
2: quando
1: in testa,
2: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
3: Nel sushi.
2: Nel sushi
1: tutte le sere.
2: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
1: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
2: Esatto, hai capito? Perché io no?
1: Potrebbe essere un buon trucco.
2: Oppure provarlo tutti, di che buono, che buono, che buono. Per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
3: Se no, mandargli le 60.000 api
2: anche
3: New York.
2: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
4: Ma è ovvio, bravo.
2: Esatto.
4: Anche mia mamma.
2: Queste
4: mia
2: sono
4: mamma
2: zucchine, no, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
3: Sfera e basta.
4: Mia mamma proponeva zucchine tutto a me che non volevo mangiare. A me, guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
1: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella. E allora lì prendevano quel fascino e poi e finivi per riuscire a mangiarli.
2: Sono trucchi che durano poco perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente.
1: Però funzionano, poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza. Come si fa a far ubbidire i bambini? O come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
5: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni. Quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale. In realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
3: Ma quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante.
2: Dai.
3: Che ovviamente li avrebbe mangiati.
1: Tutti i traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
2: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
3: Ma sì, cosa vuoi che sia?
1: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
2: Sì, vero?
3: Sì, è partito
2: vero,
3: tutto da lì.
6: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Museo delle torture.
1: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
2: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
1: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella.
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino. Mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. comunque zoppo da Cavriano.
0: Che?
2: Ma scusa, funzionava.
0: A me dicevano viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. Che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nell'acquetta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provata a farla da
1: città. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
6: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono. Delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare.
2: Pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: Poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì, però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro, che ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
1: È per quello. Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
4: No, Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
5: Io sono Anton Giulio.
4: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
4: c'è, sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
4: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
5: È vero.
0: Non sempre
5: si
0: bambini.
4: Fa. Sì. Vostre figlie.
5: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Siete noi... così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
5: Certo.
4: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
4: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
5: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
4: Noi bambini eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
5: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
5: Edilizie abusive.
1: Certo. Usate il 100%.
0: È il super. Super bonus.
6: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
4: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
5: Sembra giusto. Sì, adesso stiamo cercando un CT, commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
5: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della nazionale.
4: Noi bambini eruditi.
6: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
5: Aspetta!
6: Che tecnica usano?
4: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
5: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo perdere.
4: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vannacci.
5: Aia.
4: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
5: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
5: Grazie,
1: bimbi,
5: grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
5: Andiamo per musei.
0: Per musei,
4: mi chiudo in biblioteca.
5: Siti archeologici,
0: ecco.
5: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falso.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: fortuna avere un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare, che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101, quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolatene la curiosità,
0: la fantasia, tipo
3: ciao banda, buongiorno. Ciao. Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Verdi come Hulk.
2: Come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro. Esatto. Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina, era molto buia e umida, e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi, e qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era totalmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando, stai già
1: brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie, dice, quando è mamma, dice: vieni qua che non ti faccio niente. Quando è moglie, trasforma in: puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti, l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono: dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda, io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre, che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura. Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, vedi la sorpresa. Mm. Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque, nella speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita. Speranza che il premio ce l'avessimo, ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i

0: Numero due, così potrai giocare a pallone nel cortile, fai i compiti così ai giardini farai un giro in più in giostra, non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao Wanda, buona giornata a tutti.
1: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
2: Sì,
1: occhio, è quel tipo di bambino lì.
3: Ma è così poi, se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Buongiorno, si parlava di quella cosa che, quel trucco che usavano i genitori o che usate voi in qualità di tali per far fare ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima, allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo.
2: Con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Quando ero piccolino mi dicevano: se non mangi viene Magnum P.I. Terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo.
2: Me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: E mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
6: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male, il salice. La gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non ho mai provato a farla da
1: sì,
0: si
1: scioglie.
0: Sì, allora
6: sì, quante volte hai provato?
3: Non lo so.
1: Mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono delle...
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare, però è per evitare...
2: Non pesta le formiche?
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine
2: poi c'è questa cosa, esatto.
3: Sì, cioè, tenere lì, però se ricci alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
7: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
7: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
7: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: se non fate i bravi, facciamo cominciare subito Proce.
1: Rifacciamo il Tortorella Challenge, volendo. No. Sentiamo i vostri trucchi per far obbedire soprattutto i più piccoli.
2: Buongiorno banda, a me viene in mente che quando i miei figli erano piccoli, soprattutto il maschio, non amava lavarsi i denti, e allora per farglielo fare ho cominciato a dirgli che se non li avrebbe lavati da solo sarebbe arrivato il fabbro con lo spazzolino di ferro. Ci ha messo un po', ma poi ha cominciato a lavarseli volentieri.
1: Faccio saldare la lingua.
0: Mamma mia, lo spazzolino di ferro.
1: Ci vuole della fantasia anche da parte dei genitori, ma quando sei in quel momento di disperazione, insomma, arriva.
3: Ciao banda, grandissimi.
1: Ciao.
3: Io, una delle mie quattro figlie, a piccola, continuava a mangiucchiarsi le unghie. Mm. Io mi sono inventata, ma sai che se continui così, poi ti potresti trasformare in un'unghia. Da quel giorno ho smesso di mangiarsela, adesso delle unghie bellissime. Ciao banda.
4: È per quello.
1: Mangia solo.
0: È per quello che sembro un maiale io allora.
1: Ti trasformi nel cibo in cui mangi. Peppa?
5: No, Peppa, siamo i bambini eruditi.
0: I bambini. Ah.
6: Io sono Anton Giulio.
5: Io sono Anton Luca.
0: Anton Giulio, Anton Luca.
1: Due grandi fan di Peppa Pig, ma in realtà è l'unica cosa da bambini che fanno, perché sono i bambini eruditi.
0: Esatto, che passano
1: la banda.
0: E i compiti,
5: sì?
0: Compiti delle vacanze, come siete messi?
5: No, volevo sapere perché noi siamo eruditi, ci affidate queste canzoni idiote sotto.
6: È vero.
0: Siamo sempre bambini.
6: Comunque, noi i compiti delle vacanze li abbiamo dati agli insegnanti.
0: Ah, sì. Siete così avanti che siete voi a dare i compiti agli insegnanti.
6: Certo.
5: Perché noi bambini eruditi, quando papà non mangia la scamorza, diciamo che sono ai piedi di Belen.
1: Ma siete voi a usare i trucchetti per far obbedire i genitori.
6: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri papà: se finisci di lavorare dopo puoi andare a giocare a padel con gli amici.
5: Noi bambini eruditi diciamo ai nostri genitori: se lavorate per 40 anni vi mandiamo in pensione.
1: Ottimo.
6: Sempre noi, quando vediamo un cartone animato, chiediamo prima se c'è un sottotesto geopolitico. Diciamo.
0: Addirittura.
5: Le bambine eruditi, quando arriva il nonno, gli chiediamo di abbassare il tono perché stiamo seguendo il telegiornale.
0: E nessuno vi dice che voi bambini eruditi avete rotto le palle.
6: No, guardi, noi bambini eruditi, quando i genitori e mare ci chiedono di costruire castelli di sabbia, rifiutiamo perché non vogliamo realizzare.
0: Sì. Andate a fare la scia in comune.
6: Edilizia abusiva.
1: Usate il 100%.
0: Il super bonus.
4: Voi che sapete tante cose, quando esce poi quello speciale sugli antichi mestieri dell'umanità, redatto dalle vostre mamme?
1: Stanno proprio sullo stomaco.
5: Noi bambini eruditi, se ci regalano un pupazzo, li assediamo subito un ruolo istituzionale.
6: Sembra giusto. Sì, adesso stiamo cercando un CT. Commissario tecnico, lo stiamo cercando noi.
0: Avete un'idea?
6: No.
1: Neanche i bambini eruditi riescono a uscire da questo annoso problema del CT della razionale.
5: Noi bambini eruditi.
4: Le vostre mamme le prendono sempre a mazzetti o le scelgono poi alla fine?
6: Aspetta!
4: Che tecnica usano?
5: Don Giulio, hai qualcosa da dire?
6: Io avrei tanti insulti, però tanti improperi che però lasciamo
0: perdere.
5: Noi bambini eruditi abbiamo i nostri genitori che votano Vanacci.
6: Aia.
5: E se non mangiano li diciamo sempre: se non mangi viene l'uomo neo.
6: Satira politica.
1: Allora, buone vacanze.
6: Grazie,
1: bimbi.
6: Grazie.
1: Fate cose anche un po' da bambini.
0: Dove andate?
1: Dai,
0: in vacanza? Andate in Thailandia? Dove andate?
6: Andiamo per musei.
0: Per musei,
5: mi chiudo in biblioteca.
6: Siti archeologici,
0: ecco.
6: Falsi, quelli vicino a Verona.
0: Falso.
1: I bambini eruditi ce li abbiamo solo noi alla banda di R101.

0: avere
1: cosa?
0: Un bimbo che obbedisce sempre. Bimbi tranquilli. Di solito il primo fratello, poi arriva il secondo. Sì. E lo dico da secondo genita, ne so qualcosa.
1: Il Tamagotchi obbedisce sempre.
0: Ci sono però dei trucchetti che si possono sfruttare,
1: sì.
0: Che possiamo condividere attraverso il 331 80 90 101 quelle cose che hanno funzionato con noi o che funzionano con i vostri bimbi.
2: Gli esperti dicono: non imponetevi, stimolate nella curiosità.
0: La fantasia, tipo?
3: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Per convincere mio figlio ad assaggiare per la prima volta le zucchine gratinate al forno, l'ho convinto che fossero le patatine di Hulk.
0: Ah, verdi come Hulk.
2: Beh, come assonanza mi viene in mente gli spinaci di Braccio di Ferro.
0: Esatto.
2: Mangia che diventi forte, capito?
1: Certo, vero.
4: Buongiorno banda. Io quando mio figlio era piccolo avevo una stanzina dove tenevo tutti i veleni delle piante, insomma roba da giardinaggio, e lo minacciavo che lo avrei rinchiuso insieme agli scorpioni in questa stanzina. Era molto buia e umida e lui di contropartita mi diceva che chiamava il 911.
2: Addirittura.
4: Troppi film americani.
2: Esatto.
0: One please call 911.
2: Pensate.
5: Buongiornissimo a tutti, Simone da Bologna. Invece mia mamma più che minacce faceva quelle facce promessi. Di è qua che non te faccio niente, visto che era romana, ma era puntualmente bugiardissima.
0: Sì, non ti faccio niente, quando, sai già.
1: Brandendo il mattarello.
2: La donna, quando è moglie dice, quando è mamma dice vieni qua che non ti faccio niente, quando è moglie trasforma in puoi venire un momento?
1: Sì, che dobbiamo parlare.
2: Esatto.
0: Che ti faccio qualcosa, tu arrivi, ma in realtà.
1: Infatti l'inferno me lo immagino pieno di donne che ti guardano e ti dicono dobbiamo parlare.
0: Avanti.
6: Ciao banda. Io ricordo da piccola che avrei sempre voluto indossare delle zeppe di mia madre che aveva tutto il fondo altissimo, tutto paro uguale in sughero, ma mia nonna, che aveva paura che cadessi indossandole, mi disse che una nostra vicina di casa che le aveva indossate si era rotta una gamba. Effettivamente questa andava in giro con una gamba rotta, quindi io ricordo proprio quasi le ore intere a fissare queste scarpe anche con le mie amiche quando venivano a casa mia. Rimanevamo lì a contemplarle con la voglia di indossarle, ma ti assicuro mai abbiamo neanche provato a
0: la
6: toccarle.
0: Paura.
6: Ci avevamo creduto, niente, funzionano queste cose, funzionano.
0: Ogni volta vedevo una col gesso, hai messo le zeppe.
2: Esatto, ma perché i bambini poi si sentivano molto più alti, no? Da lì, quindi era una prospettiva diversa e l'incuriosiva parecchio. Avanti.
7: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
7: A me è capitato, diciamo, l'effetto contrario. Ogni tanto io sono infermiera, ogni tanto incontravo delle amiche con i bambini che non volevano mangiare, allora magari le dicevano: vedi, se non mangi arriva Anna che ti fa la puntura.
0: No.
7: Praticamente ero schifata da tutti i bambini.
8: E certo.
0: Quando si presentava a casa per un caffè.
2: No, cosa fa qui questa?
0: Sotto al letto,
2: cosa vuole da noi? Perché è qui?
1: Beh, me lo facevano con il commercialista, per quello poi è cresciuto così.
9: Ciao, sono Barbara. Quando ero piccola, mia mamma, per farci stare buoni, ci diceva che ci avrebbe fatto un regalo.
2: Okay.
9: E noi sapevamo che quel regalo era l'ovetto Kinder, quindi la sorpresa.
2: Dai.
9: Erano mangioletti. Poi ha capito che funzionava benissimo. E quindi a un certo punto questo regalo si è trasformato in un bacetto, quindi ci hanno cominciato a fregare e l'ovetto Kinder non ce l'ha dato più, ma noi comunque nella speranza che il premio ce l'avessimo ci comportavamo bene uguale.
2: Bravo.
9: E io invece con i miei figli non ci sono mai riuscita.
0: È che poi è quello, funziona o il premietto, lo stiamo scoprendo oggi,
1: o
0: le ciabatte
2: o il premietto o il diabete
0: oppure anche un piccolo ricatto può essere d'aiuto.
1: Sentiamo.
10: Quello che funziona con i bambini è decisamente il ricatto. Non si sa se da grandi saranno delle persone, ma sicuramente sapranno che cos'è il ricatto. Mangia la verdura, così potrai giocare a pallone nel cortile. Fai i compiti, così ai giardini farai un giro in più in giostra. Non picchiare tuo fratello e guarderai più i cartoni. Ciao banda, buona giornata a tutti.
2: Non so se saranno cattivi poi da grandi, ma se diventano presidenti impongono i dazi poi.
8: Sì.
2: Occhio, è quel tipo di bambino lì.
0: Ma è così poi. Se lavori e alla fine arrivi a fine mese, uno impara fin da piccolo, mi sembra.

0: Cialala.
1: Bravo.
2: La neofobia, sì. La paura dei bambini ad assaggiare nuovi piatti. Quando si va in vacanza spesso non si hanno le solite abitudini, magari non cucina la mamma o la nonna al ristorante. Bisogna mangiare ciò che arriva.
1: E soprattutto come fargli piacere le verdure. Dicono che mai trasformare la tavola in un campo di battaglia, terreno di scontro, ma cercare di essere persuasivi, riuscendo a incuriosirli.
3: Ma io ero il contrario, però. Io mangiavo la roba al ristorante e mi faceva schifo quello che mi faceva mia madre.
2: Ma
3: io ero
2: la sua, strano che tu sei. Bastian contrario.
1: Sentite questo scritto. Io pochi anni fa dicevo a mio figlio che non voleva mangiare: guarda che se non mangi viene Belen a prenderti.
0: Attenzione.
1: Mio marito a mia insaputa gli toglieva il piatto dal deserto.
2: Sì, perché ci sono un po' di trucchetti per farli mangiare, per farli obbedire. Funzionavano anche con noi quando eravamo piccoli. Allora raccontateceli.
4: Ciao Amanda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Io per far mangiare ai miei il passato di verdura gli dovevo raccontare che era la zuppa del drago.
2: Bello.
4: Fatta con la ricetta segreta della strega varana del Santa Bosco.
1: Cioè,
4: è stato un successo finché poi non l'hanno scoperto.
1: Per forza.
2: Come hanno fatto a scoprirlo?
0: Non lo so.
3: La zuppa del drago mi sa di roba psichedelica.
1: L'hanno scoperto.
3: Due cucchiaiate e il bambino.
1: A 28 anni l'hanno scoperto.
4: Nostra madre non usava le solite frasi, o usava la ciabatta,
2: sì.
4: O se no, cosa faceva? Di solito le discussioni avvenivano in cucina e se non riusciva a prenderci, ci bloccava in un angolo col tavolo e poi ci metteva.

0: la mettete come suoneria questa sigla quando vi chiamo io alle 8 del mattino, vi chiamo tutto, così non sentite la mancanza, cioè, non avete la nostalgia.
1: Uno d'estate deve svegliarsi alle 8 del mattino perché cioè, c'è la Chiara col challenge.
0: Certo.
1: Aiuto. Allora, la sfida, la battuta più brutta del giorno, ripetila un'ultima volta per favore.
0: Il problema sono i figli della costa e il vongono, ragazzi, fanno un sacco di capricci di mare.
1: Cristiano, fai uno sforzo, fai una smorfia. Cristiano?
0: Vongo la.
2: Presidente. Il signor Militello non è reperibile.
1: Non è reperibile. Lasciate un messaggio.
2: Mi sono finto morto anche in segreteria.
3: E ne fece la commentare.
0: Allora, Leonardo e Maldini sono i giudici di gara ufficiali di oggi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Pronti ad ascoltare i nostri sfidanti? Particolarmente agguerriti in questo martedì?
4: Sì.
3: Sì,
0: cominciamo.
1: Questa è la base house di Pirlo, probabilmente. Lenta com'è.
0: Sale l'ansia, quasi. Sì, allora sì, andiamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao Chiara. Vabbè, dai, sono bambini. Come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine? Le polpette.
1: Le polpette. Sono le bambine dei polpi. Stiamo, oh mamma mia,
2: stiamo un po' raschiando lo scoglio.
0: Ottimo, ottimo. Allora siamo nella direzione giusta. Maldini e Leonardo stanno segnando i voti.
4: L'abbiamo già ingaggiata nella nazionale cantanti femminile.
0: Ottimo.
6: Comunque, Riccardo, da milanista mi sarei molto arrabbiato dell'imitazione di Maldini, ma in realtà l'hai fatta benissimo. Complimenti. Benissimo. Francesco da Milano.
0: Ciao, ciao. Francesco.
2: Per forza, nessuno sa come parla.
4: Neanche io, tra l'altro, la sto inventando proprio.
1: Avanti.
4: Grazie.
7: Mamma mia Chiara, che cozzata che hai detto stamattina. Bologna c'è.
0: C'è, Bologna c'è, meno male.
1: Poi?
0: Terzo
8: sfidante. Buongiorno banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vada.
8: Ieri sera mentre passeggiavo sul porto ho visto un pesce luna con gli occhi all'insù. Gli ho chiesto, ma cos'hai da guardare? E lui mi ha risposto, guardo le telline.
1: Ma le telline, le stella luna.
8: Ciao, da Fasano.
0: Fasano,
1: a Fasano c'è lo zoo, ma non so se c'è un ospedale psichiatrico.
0: Le telline, brutti di mare invece che le stelline.
2: È terribile, terribile.
0: Era chiaro?
1: C'è altra roba, c'è altra roba.
0: Piccola sfidante.
9: R101 ha una barzelletta per voi.
0: Vai.
9: Un pesciolino dice a un gamberetto, cosa c'è che non va? E il gamberetto rispose, sono triste. E il pesciolino disse, cerca di andare avanti.
1: Ah, il gamberetto cerca di andare avanti.
0: Non può andare avanti. È tragica questa.
3: Gamberetto. Scusate.
4: Sì.
3: Sono Leonardo, volevo sapere una cosa. Perché ci avete chiamato nella puntata dove ci stavano le battute più brutte di sempre?
0: Perché la sfida è la battuta più brutta del giorno, quindi sta funzionando.
3: Oggi ma è stata per me il mese più brutto dell'anno.
1: Ma va, dai, che detto, tanto Pirlo te lo prendiamo noi, tranquillo.
0: Puntiamo tutto, non scommettiamo come Pirlo sull'ultimo sfidante.
10: La cozza e il vongolo? Questa battuta fa proprio pagura. Vittoriano da Piacenza è Wiwa.
0: Vittoriano is back.
2: Era tanto che
1: era tanto, sì, pensavo l'avessero soppresso, invece no. È ancora vivo Vittoriano. Grazie Vittoriano e grazie a tutti, siete sempre numerosissimi.
0: Davvero, e grazie ai giudici e alle loro mani la sorte del vincitore di oggi.
4: Allora, io e il mio buon fedele amico Leonardo abbiamo deciso di dimetterci già subito. Perché da il progetto anche è troppo ambizioso.
0: Dovete solo dire the winner is alla fine, non è che vi si richieda sto sforzo.
3: Vabbè, se non abbiamo fatto una partita ancora, perché dobbiamo fare?
2: Fate ha entrare ragione, Guardiola, allora che dobbiamo uscirne comunque da qua.
0: Esatto.
4: The winner is Pirlo.
5: Ciao Chiara, ma dai, sono bambini, come quelli dei polpi, anche i polpi, sai che hanno due bambine, le polpette.
1: Le polpette.
0: Tantissima roba. Peppe verrebbe gratis comunque al challenge, ve lo dico. Peppe Guardiola.
1: Facciamo di conto.
4: Polpe Guardiola.
1: Quanti ne mancano di Tortorella prima delle vacanze?
2: Ora tre.
1: Oh bene, bravo, grazie.
0: Il tatuaggio con
2: proprio tagliato le braccia.
1: Non usa mai l'agenda, l'ha comprata apposta per questo.
0: E allora vuol dire che il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 qui su R101. Non

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: cielo.
1: Sul grattacielo hanno fatto, hanno portato l'alveare e stanno allevando 60.000 api opiarare.
0: Ma che belle, per impollinare cosa? I tombini di New York.
1: Vabbè, i fiori sui balconi di New York.
0: Al Central Park ce n'è di verde. Amici, oggi però si è partiti chiedendovi quali sono i trucchi per far piacere ai bambini quelli che di solito rifiutano, perché l'argomento è questo, in una parola si riassume: neofobia. Lo dice un articolo del TGCom 24, per 8 bambini su 10 il vero nemico è la paura dei cibi nuovi. E qual è il problema? Dicono sempre questi esperti che spesso tendiamo in famiglia a trasformare i piatti e l'imposizione di questi, che non deve essere mai tale, in un terreno di scontro che i bambini vivono come tale, e di conseguenza mangia. No, ti ho detto di mangiare.
1: Però
0: no,
1: mi dicevano sei schifiltosa, non mi dicevano sei neofobica.
0: Esatto. Neofobica, esatto. Ti ho detto che è buono, sì, ma non lo voglio. E quindi a quel punto davvero diventa una specie di campo di battaglia. E i bimbi si sa che fa cambiare idea
1: quando
0: loro, soprattutto
1: poi se mettono
0: quando
1: in testa,
0: quando li affronti in questo modo. Quindi il trucco starebbe, secondo loro, nel suscitare la curiosità.
2: Nel sushi.
0: Nel sushi
1: tutte le sere.
0: Non imporgli niente, provare ad incuriosirli. Ovvero darlo a tutti tranne che a lui.
1: Dire no, questo non lo puoi mangiare.
0: Esatto, hai capito? Perché io no?
1: Potrebbe essere un buon trucco.
0: Oppure provarlo tutti di che buono, per te non ce n'è più, mi dispiace, è finito. Hai capito? Cose di questo genere.
2: Se no, mandargli le 60.000 api del New York.
0: Anche. Io da idiota, invece, per impormi con Estelle, per farla passare, chiamavo un cibo che sapevo che a lei non piaceva o che non sarebbe piaciuto con il nome di un qualcosa che a lei piaceva.
3: Ma è ovvio, bravo.
0: Esatto.
3: Anche mia mamma.
0: Queste sono zucchine, non sono zucchine. Bravo. Tranquillo, è un'altra verdura.
2: Sfera e basta.
3: Mia mamma proponeva tutto a me che non volevo mangiare. Chiaramente. Guarda, la melanzana sa di pizza. Sapeva tutto di pizza, secondo me.
1: Di pollo, di solito sa tutto di pollo. Ma c'è chi va oltre. Mia mamma mi diceva che i broccoli erano le alghe di SpongeBob, qualcosa del genere, lo raccontava mia sorella, e allora lì prendevano quel fascino e poi finivi per riuscire a mangiarli.
0: Sono trucchi che durano poco, perché poi crescendo questi si sgamano ulteriormente,
1: però funzionano. Poi d'estate ce n'è del bisogno, si è in vacanza, come si fa a far ubbidire i bambini, o come facevano i vostri genitori con voi? Sentiamo.
4: Io me lo ricorderò sempre, vabbè, adesso mia figlia ha 16 anni, quando era piccola, per farla stare brava, gli dicevamo che se faceva la monella veniva a prendere l'assistente sociale, che poi lei in realtà neanche sapeva cos'era l'assistente sociale, però aveva un terrore folle. Buona giornata.
1: Ciao. La figura che diventa un po' come l'uomo nero, perché quello spauracchio che ti mettono lì.
2: Beh, quello che abitava sopra di me, gli dicevo che sopra casa nostra ci abitava un gigante, che ovviamente li avrebbe mangiati.
1: I traumi e le paure nascono anche da queste piccole cose.
0: Ho capito, non imporli, ma neanche non imporsi, ma neanche terrorizzarli, poveretti.
2: Ma sì, cosa vuoi che sia?
1: Tu ci credi ai giganti, tra l'altro.
0: Sì, vero, sì.
2: È partito tutto da lì.
5: Guarda, mia mamma, mi ricordo che aveva, io ho quasi 60 anni, mi ricordo che aveva diversi trucchi per convincermi a fare o a non fare delle cose. La cucchiaia di legno, il manico della scopa, il battibagni, la ciabatta, la scarpa, quello che si trovava tra le mani. E direi che funzionava anche abbastanza bene. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Museo delle torture.
1: Esatto, le abbiamo elencate tutte, quindi diteci.
0: Mancava la Vergine di Norimberga, poi c'erano tutti.
1: I metodi anche più delicati, qualche trucco per far obbedire.

0: ai bimbi quello che ritenete debbano. Ed ecco qui che arriva Ornella dalla Val d'Aosta, dice: ormai nell'era giurassica la nonna, che evidentemente era di Genova, diceva: se stai brava ti porto a vedere quelli che mangiano il gelato.
1: Bello! Bella!
0: Poi, mamma, se stavo bravissima allora potevo anche immaginare di arrivare a mangiarlo
2: con la coppetta, con la panna sopra.
0: Dovevo stare bravissima, perché se ero solo brava mi portava a vedere quelli che lo mangiavano.
3: Bella anche la storia di Andrea da Peschiera del Garda, che racconta che a suo nipote aveva comprato uno di quei maglielini con gli occhiali che se lo schiacci fa il verso del maiale, insomma, pensando che gli piacesse. Si scoprì che lo terrorizzava a morte. Allora mia sorella lo piazzava nel mobile sotto il lavandino della cucina, così non lo apriva più.
0: Certo.
3: Così c'era la sicurezza di, visto che c'erano dentro i detersivi e tutto quanto.
0: Esatto.
3: Lui non ci andava più.
4: Piccolino, mi dicevano: se lo mangi viene Magnum P.I. terrorizzato da Magnum P.I. Comunque zoppo da Cabriano.
0: Che? Ma scusa,
2: funzionava.
0: A me dicevano: viene Pamela Anderson. Tutto il cazzo di Baywatch.
2: A me mi dicevano: se non stai buono viene Claudio Lippi.
3: Che mangia quello che hai nel piatto, tra l'altro.
0: Allora qua uno scrive che per evitare che mi impuntassi nel voler fare il bagno subito dopo pranzo, mi dicevano che dalle 2 alle 4 c'erano gli squali in mare. In maniera tale che non potevo avere pretese.
5: La Lidia, mia mamma usava i rami del salice piangente, me lo dava sulle gambe e sono venuta su dritta come un pioppo. E io la ringrazio per questo.
0: Il salice
1: piangeva perché
0: il salice sulle chiappe fa male. Il salice, la gamba de sales fa male, sì.
3: Tutte metafore legate agli alberi in questa famiglia.
0: Ma restiamo nell'ambito
3: come un pioppo.
0: Cioè, c'è il tempo, restiamo nell'ambito dei bimbi molto teneri, quelli che in spiaggia arrivano con il loro bel secchiellino e ti dicono: guarda, ho preso una medusa, guarda, ho preso un granchietto.
2: Ecco.
0: E adesso prendere una medusa o prendere un granchietto, conservarlo nella queta vicino all'ombrellone da mostrare orgogliosi agli altri,
2: certo,
0: può costare 4 anni di reclusione e 60.000 euro di multa.
2: Boia.
3: Ammazza.
0: Sì, perché è considerato da qualche tempo un maltrattamento animale. Si sa, gli animali non vanno maltrattati. Evidentemente la norma è estesa anche a questo tipo di animaletti.
3: Perché la medusa si scioglie se la lasci al sole.
0: Non lo so, non l'ho mai provato a farla da
1: casa. Si scioglie.
0: Sì, allora
1: quante volte hai provato?
3: No, non lo so.
1: No, mi sono accorto anche le protesi comunque si sciolgono.
3: Che hanno la stessa forma di alcune meduse, effettivamente.
0: Cambiano anche colore, per quello che le metto in asciugatrice io. Allora, cosa succede? Succede che sì, si rischia pesante, dai 10 ai 60 mila euro di multa. Ora si sa che sta cosa fa ridere e basta, perché voglio vedere chi ha il coraggio di andare. Però è per evitare.
2: Non pesta le formiche.
0: Non lo so come va a finire.
2: Anche lì.
0: Vabbè, così il codice penale, articolo 544 bis del codice penale, e può subentrare questo qualora doveste trovare qualcuno di particolarmente zelante.
2: Fa parte del decreto sicurezza anche
0: evidentemente.
3: Se te li cucini va bene, però alla fine.
2: No, ecco, no, poi c'è questa cosa. Esatto.
3: Sì, cioè, puoi tenere lì. Però se alla fine
2: di mare va bene.
0: Non è una battuta, sappiate che non era una battuta, è una cosa vera. Va bene.
3: Come fate voi a far obbedire i vostri bimbi? Ce lo state raccontando al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda. Quando i miei genitori volevano convincermi a fare qualcosa o mi minacciavano, io li controminacciavo dicendo che avrei chiamato il telefono azzurro.
0: Ehi.
6: Oltretutto in quell'epoca facevano tanta pubblicità,
0: certo,
6: quindi compariva il numero di telefono e io spesso ero sola a casa, quindi i miei genitori si cagavano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale e aperte operazioni.

0: Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Verhaene, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterai il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucureia e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: Va bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
5: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofilo come Onofilo del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Cosa dovete
6: dire?
2: Devo
6: parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era
1: guerra
0: un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: No. L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Sì. Le 25 cose km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao, ciao Lidia.
4: Il tuo papà?
3: Il tuo papà nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
0: Ok, ho dovuto tradurre
3: di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio, mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Ah!
0: Sì. La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornato.
0: Si può accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese,
2: certo,
1: filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazioni.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti nel salone di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Passo vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così,
4: yes,
0: ma non la capiamo.
4: Vedo
3: solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove? Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: della
4: aceto. Passeremo, vabbè, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire.
0: Com'è?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
2: Grazie a lei.
3: Ho visto che a Cantagallo è finito il GPL.
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: È sfasciato tutto.

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Beh, è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto, però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire, ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno, se ha queste opinioni.
4: Io, mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: da buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz

0: centrale e aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yel Trepi, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Verene, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso,
0: pantaloncini. il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere?
2: Una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top. Se il top è in alto, il cool è giù.
1: Cool è in basso.
0: È in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni. E crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina, alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Pensato forse un nome sui nomi dei fumetti, nonni. Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Cinque anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: No. L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le 5 km di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao, ciao Lidia.
3: Il tuo papà?
5: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo,
5: non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
5: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
5: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Ah!
0: La dentiera d'oro.
5: No.
3: Volevo
5: soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
5: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
5: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101, la cosa per cui dovete dire grazie ai

0: volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Può accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate.
2: Certo.
1: Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti nel terreno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see for free with. Yes.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Sì, solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scusa,
3: ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
3: Già buono, insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, credo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Mi piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: oh,
4: quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Dice che a Cantagallo è finito il GPL.
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia
0: viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì.
5: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1909.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: Crepè. Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Adeboni. Dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran e ancora scontro su Hormuz, il presidente Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. A stretto giro la replica di

0: Teheran, una illusione che andrà corretta. Lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'intesa. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. Il conflitto è in Ucraina, nuovi attacchi russi, 10 morti a Kharkiv, 1 vittima e 6 feriti a Zaporizhia, droni anche verso Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, sottolinea, non sia ostaggio della Russia. Non si ferma la corsa al rialzo dei carburanti, il taglio delle accise non basta. Il gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Associazioni di categoria e consumatori protestano e chiedono nuove misure al governo. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei figli. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Alla parola femminicidio, il triste record del 2026 è la più ricercata sul portale della Treccani. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, proprio un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, e allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Eh beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo sui nomi dei
1: fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927 è il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna
5: Alvinio.
2: Usmina.
5: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao
1: file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: dire
2: grazie?
6: Parlare di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Ma anche non era sì, documentarista.
2: Sì, sì. Le 45 cose km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
3: Il tuo papà?
2: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ok.
0: Ha dovuto tradurre
2: fidare,
0: Paolo. Non
2: ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
2: Galdino.
3: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
2: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna, che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
2: No.
3: Eccola qua.
2: Devo soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
2: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Va. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
2: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: 101. Ma rimaniamo in volo con la rondine?
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo, al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota quello. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo di Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così, ma non la capiamo.
2: Sì, solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove? Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo. Se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
2: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire. Com'è? Quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedere.
3: Grazie a lei.
2: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: È sfasciato tutto.

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire, che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud, 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1908.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno,
0: credo.
4: Proprio. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, davvero, perché no. Un giorno mio amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Proseguono senza sosta gli attacchi incrociati dal cielo tra Russia e Ucraina, registrando un drammatico bilancio di vittime e danni materiali. 10 morti a Kharkiv, 2 a Zaporizhia e nella capitale Kiev. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sfida Zelensky, chiedendo lo svolgimento di elezioni anche durante lo stato di guerra. La Turchia respinge le accuse israeliane sul presunto schieramento di forze in Siria e gli Stati Uniti condannano i raid di Tel Aviv, non sono necessari. Le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, ennesima tensione tra i due paesi. Lo stretto è un nuovo territorio americano, scrive Trump. Risponde il regime, è un illuso e Hormuz resta chiuso. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono intanto tutte le attività commerciali e finanziarie con gli iraniani. Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, 69enne tunisino, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una 50enne di origine polacca. A lanciare l'allarme è stata una delle figlie della coppia. L'omicidio davanti al figlio più piccolo di 9 anni. Il dossier migranti, la Svizzera come la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto Roma va avanti per mediare con Berlino. Furti all'aeroporto di Milano Malpensa, 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di scippi ai danni di passeggeri in transito, sono state arrestate. Per tutte è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Hanno sottratto portafogli, denaro e oggetti di valore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, proprio un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. Il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere?
2: Una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top. Se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù.
1: Cool è in basso.
0: È in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni. E crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso, poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuti. D'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana. Tra l'altro.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Sui nomi dei nonni.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi... anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna
5: Alvinio.
2: Usmina.
5: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: devo
2: dire
6: parlare
2: grazie?
6: Di la mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
1: Sì, sì, è vero.
0: Dove?
1: È stato
0: esattamente.
1: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua.
1: No. L'isola di Pasqua e Matera.
0: In Eritrea.
1: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
0: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
0: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
1: E come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
1: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
1: Le cose 25 per km cui... di bicicletta.
0: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
0: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
2: Sì.
0: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
0: Ciao, ciao Lidia.
3: Il tuo papà?
5: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
0: Ah, sì.
2: Ok. Sì. Ho dovuto tradurre, Paolo.
5: Non ti fidare di te,
2: Bravo.
0: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
5: Galdino.
3: Roba.
0: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
2: Forza,
0: tutti interisti.
2: Brava Atalanta.
0: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
5: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna. E mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
2: No. La dentiera d'oro.
5: No.
3: Volevo
5: soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
5: Appunto.
0: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
0: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
0: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
5: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
0: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: buongiorno.
1: Ma rimaniamo in volo con la rondine?
2: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
1: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
2: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
1: Si può accendere il telefono,
2: esatto,
1: al volo, no?
2: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate.
3: Certo.
2: Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
1: il genio di
2: pilota turno. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
1: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
2: Ha fatto lo scherzo.
4: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
2: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
1: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
4: intanto,
1: dello scherzo.
4: Sono atterrato.
2: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
2: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, è brutto nome per
1: la patata dalla bocca.
2: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
5: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
1: così,
5: yes.
1: Ma non la capiamo.
4: Perché sono iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì, è così.
5: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
4: Ma dove? Ma dove ha urinato?
5: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
5: 27. Serve dell'aceto. Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
5: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
1: Male.
4: Già buono. Insomma.
5: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
2: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
5: Juventus ha acquistato Mbappé. Ok, credo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
1: come?
5: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
4: Buon tempone.
5: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
5: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
3: vedervi. Grazie a lei.
4: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
1: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
3: mamma
1: mai
3: mia
1: viaggiare.
4: Ma neanche per un minuto, direi.
2: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
4: che
2: di pessimo gusto.
4: Che sfasciato tutto.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: fare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dovresti di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
3: la regina
0: Tortorella
3: delle banalità sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì.
3: Mamma mia.
1: Ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora di poco. Signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano, tanto.
0: Okay. Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, guarda, questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto contro corrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
0: Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, compagna da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
7: Non lo
3: due. Sai che non l'avevo capita adesso. Lo fare.
7: Non lo fare.
0: Che schifo. È un modo per.
7: Grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai,
2: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
1: dell'allenatore.
7: Hai capito.
1: Ti tiene Angolo.
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai, qual è?
2: Ce l'avete?
7: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Ah, bene? Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, è subito.
2: È annusa.
0: Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione,
0: prego,
3: amici.
0: Un momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Si protrae lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente e la riapertura di Hormuz, che resta chiuso. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto nuovo territorio americano. Teheran replica, è pura illusione. Prezzo del petrolio in rialzo, WTI a $85.59 al barile, Brent a $91.63, il gas sopra i €64. Palestinesi contrassegnati con numeri dall'IDF in Cisgiordania. Ci sono le prime ammissioni da parte dell'esercito israeliano. Ci sarebbe più di un caso. Non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. In un raid aereo 6 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino. Nuovi attacchi anche in Libano. La Russia torna ad escludere la possibilità di un congelamento dei combattimenti in Ucraina per facilitare trattative di pace. Nella notte altri attacchi incrociati, decine di vittime tra Kharkiv, Zaporizhia e Kiev. Invoca nuove elezioni l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Il sindaco di Colleferro commenta il femminicidio della donna cinquantenne di origine polacca uccisa dal marito, reo confesso. C'erano segnali di una situazione difficile, ma evidentemente sono sfuggiti. La donna, madre di 5 figli, era conosciuta in zona. Nel Cosentino invece un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra. Al vaglio la posizione del

0: marito. In Francia promulgata la legge sul fine vita che introduce il diritto all'aiuto a morire. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Il governo di Macron ora dovrà adottare i decreti attuativi necessari prima che il nuovo dispositivo possa essere applicato dal personale sanitario. Tennis, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha completato le terapie al ginocchio destro e ha fatto ritorno a Monte Carlo. In programma altri allenamenti, poi la decisione sullo slam americano al via dal 30 agosto. Sulla partecipazione del campione azzurro filtra cauto ottimismo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia, quello della banda di R101. Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: credere. Buongiorno, prof. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah,
0: maledetto.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla,
3: Osaka,
0: no, del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache,
1: sì,
0: in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità
1: nel
0: trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
2: ricambia,
0: vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tra l'altro alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Beh, insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: È vero.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, sui nomi dei nonni.
1: Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cento anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: E vabbè, allora
5: Alvino.
2: Questi andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io.
0: Vabbè.
1: E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era
1: guerra
0: era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si funziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
3: la regina delle banalità. Sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio,
4: aiuto.
1: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì.
3: Mamma mia,
1: ci siamo fino al collo.
0: Voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora, di poco. Signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano. Tanto.
0: Okay. Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cene.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
0: Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
0: Ma
9: ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
7: Non lo
3: due. Ma sai che non l'avevo capita
7: adesso.
3: Lo fare.
7: Non lo fare.
0: Che schifo. È un modio per.
7: Grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai,
2: l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Parro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
1: dell'allenatore.
7: Hai capito.
1: Ti tiene Angolo.
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai, qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Grazie.
1: Bene?
3: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, è subito.
2: È annusa.
0: È meschina. Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
0: Un momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornato.
0: Sì, si può accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate.
2: Certo.
1: Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota quello. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
3: Perché sono iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherzando.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Mi piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Dice che a Cantagallo è finito il GPL.
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo papà?
3: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
0: Ho dovuto tradurre
3: fidare,
0: Paolo,
3: non ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101, la cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Il patrimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello!
0: Ah, e continuiamo a farlo.
1: Il patrimonio di mia nonna è quando mi spiega i

0: quello che mi avrebbe che raccontato. La volta successiva gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
1: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è
2: il nostro psichiatra di fiducia, quello nostro, della banda di R101.
1: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
3: Molto importante.
1: Sì.
3: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
4: Sì.
3: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
4: Sì.
3: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
4: sì,
3: me ne andavo nell'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
1: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Beh, è strano comunque.
3: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
1: Certo.
3: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
4: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
3: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
4: Mm-hmm. Dai.
3: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
1: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
3: Io mi scrivono tanti ragazzi.
4: Sì.
3: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
4: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
1: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
1: Ma scherzi. È per quello che vado
3: molto
1: da credere.
3: Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
1: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
4: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
4: Anche tu, non infierire. Scusa.
3: Veramente. Vedete, è vero, perché lo... Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
3: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
1: Eccola lì.
3: È un'altra
4: ed
3: storia.
4: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Maledetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran avverte i paesi del Golfo: non aiutate forze militari USA, equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di colpire obiettivi statunitensi in Europa se Trump intensifica la guerra. Resta chiuso Hormuz, indicato dal presidente come territorio americano. Per il regime sta delirando. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro. L'allarme di Federpetrolli, che guarda con preoccupazione l'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Il diesel intanto in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Imprese e consumatori chiedono nuove misure al governo. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicina ad Aleppo in Siria. Stavano per entrare truppe turche. Ankara smentisce e l'ONU condanna gli attacchi di Israele nel territorio siriano. In Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello dall'IDF, prime ammissioni. Escalation di attacchi tra Russia e Ucraina, strage nel Kharkiv, più di 10 le vittime, morti e feriti anche a Kiev e a Zaporizhia. A Kherson un drone colpisce un bus, 4 persone sono uccise. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni in tempo di guerra. Blitz anticorruzione in queste ore contro una rete legata a deputati e allo staff di Zelensky. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei 5 figli. Nel Cosentino

0: un'anziana uccisa a colpi di pietra, ritrovata in un fondo agricolo, si sospetta dal marito. Sono 6 i femminicidi da Ferragosto. Il furto al museo di Messina, la procura segue diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina. Tra le ipotesi anche il coinvolgimento della mafia, azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi, mentre il museo ha riaperto al pubblico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere il trionfatore finale del
4: Tortorella delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà questa edizione. Questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare. Eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia.
2: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio. Sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo. Signora di poco.
2: Signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano. Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima, troppo.
8: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che schifo. È, insomma, un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico Pezzato.
4: Dai,
3: è ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
4: Hai capito. Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
2: Certo.
1: Da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete volete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andata a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
2: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: là.
2: No, è subito.
3: È annusa.
1: È meschina. Grazie, Cristiano.
4: Buona colazione, amici.
1: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, ma si può accendere il telefono al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota quello. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribaltato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo di Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
2: Solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove?
4: Scherzando.
2: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve
3: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
2: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io. Noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
3: Grazie a lei.
2: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
3: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
4: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
5: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
4: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
5: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
5: Ah, documentario avete fatto? Ma anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
4: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
4: Certo.
3: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
6: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
6: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
5: Il tuo papà?
4: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
5: Ok.
3: Ho dovuto tradurre
4: fidare,
3: Paolo,
4: non ti fidare di te.
3: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
5: Bella
4: Galdino.
5: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
3: Forza,
1: tutti interisti.
3: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
5: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
4: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
3: No.
5: Sì.
3: La dentiera d'oro.
4: No.
5: Eccola qua.
4: Volevo soltanto essere sodale.
5: Certo. E shakerare ogni tanto.
4: Appunto.
1: Avanti.
6: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
5: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
5: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
4: Dai.
5: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
2: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud, 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1900.
5: No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, mm-hmm, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah! Ah! Ah! Ma

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
2: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra, soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester, se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto. Troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto, il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Pensato forse un nome
2: sui nomi
1: dei fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927 è il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, in cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: dire? Devo parlare
2: della
6: mia.
0: Odea.
2: Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era
1: guerra
0: un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella.
3: La regina delle banalità, sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia.
1: Ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora di
0: poco.
1: Signora di prima?
0: Sa di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
7: Okay.
0: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo?

0: corrente, certo, per un banchiere, certo. Bellissima, ah, troppo
1: bene.
2: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Lupardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Beh, proviamo, proviamo se resistiamo.
4: Ciao Chiara, compagna da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, ah, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ma ciao!
0: Seychelles.
5: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
1: Sì, sì, diciamo. Sì, sì, sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
1: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto, sì, per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
1: Non lo so.
0: Sentiamo.
6: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
6: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: "No, ti prego, non lo fare." Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
2: Allora.
0: Non lo fare.
1: Ah, non lo
5: due, sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
1: Non lo fare.
0: Che schifo. È, insomma, un modo per
1: sì, grazie, stare. Grazie Chiara,
3: posto imbarazzante.
5: Sì,
3: abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito, Panama
5: sì,
3: contro l'Arabia Saudita.
5: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
5: Sì,
3: dai. Dico pizzato.
5: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
7: Ma quando le ascelle sono in ritardo, ascellerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
1: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
1: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
1: Hai capito.
5: Domani dice solo le iniziali.
1: Sì, certo.
0: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
2: certo,
0: da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Lupardo? A proposito, ce l'avete la cazzola preferita mia?
1: Dai, qual è?
3: Ce l'avete,
1: qual
3: ce l'avete.
1: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
0: No!
3: Ce l'avete.
1: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
0: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
5: Bene? Grazie.
1: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subdola.
2: No, è subdola.
3: Annusa.
0: Grazie,
5: buona colazione, amici.
0: Un momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump sfida l'Iran, Hormuz è territorio americano, immediata la replica di Teheran, correggeremo la sua illusione. Secondo la CNN, il presidente americano ora vuole soffocare lentamente gli Ayatollah, che per il Financial Times valutano attacchi contro le basi statunitensi in Europa. Con il protrarsi della crisi nello stretto, allarme per il costo dei carburanti, drammatica previsione di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi. Già oggi il diesel in autostrada è tornato ai prezzi del 4 agosto, vanificando il taglio delle accise. Nella notte ancora scambi di droni tra Russia e Ucraina, oltre 450 gli ordigni di Kiev in diverse regioni nemiche, colpiti una raffineria e un deposito di munizioni. Mosca risponde con raid sulle regioni di Dnipro e Kharkiv, dove è stato centrato un minibus, 4 morti e 4 feriti. In California, al via il maxi processo contro Meta, l'accusa è di aver

0: favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti. A far causa al colosso di Zuckerberg sono 29 stati americani chiesti cambiamenti radicali alle piattaforme, oltre a risarcimenti per 1.400 miliardi di dollari. Da Ferragosto, 6 donne uccise in Italia. Gli ultimi casi: a Colleferro, vicino Roma, un tunisino confessa di aver ucciso ieri la moglie di 50 anni. Nel Cosentino, un'anziana assassinata a colpi di pietra abbandonata in un fondo agricolo, sospetti sul marito. E a Bari, convalidato il fermo per il 42enne che, sempre nel Cosentino, domenica ha picchiato a morte la moglie. Addio a Varenne, cavallo leggenda del trotto, è morto ieri a Eboli, aveva ottenuto vittorie in gran parte del mondo. Palio di Siena vince la Contrada del Nicchio con il fantino TT Azzeni, che dopo la gara cade da cavallo e ricoverato per un trauma cranico. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Il patrimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno Re 101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello nostro, della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di crepè? di che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
5: sì,
4: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Sì. Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel
5: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Ma che, tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da credere.
4: Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccolo lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah,
0: maledetto.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
3: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Cioè,
0: però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie.
0: Ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
3: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
3: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini.
3: Il
0: top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere?
2: Una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top. Se il top è in alto, il cool è giù.
1: Cool è in basso.
0: È in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni. E crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
4: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
2: Ciao.
0: Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina, alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
5: Ciao bandini.
2: Ciao.
5: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
3: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
3: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
3: sai?
1: Riso su Sigismondo.
3: Lo so.
1: Pensato fosse un nome
2: sui nomi
1: dei fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
3: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
3: Barolo 1927 è il più antico.
1: Anni dopo la marcia su Roma, cui nonno Sigismondo comandava.
3: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
3: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare
2: della
6: mia. Odea.
0: Odea.
2: Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
3: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: la regina
1: Tortorella Challenge.
4: Delle banalità, sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
5: Oddio mio.
3: Aiuto.
5: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
2: Accelerano l'acceleratore.
5: Sì.
4: Mamma mia.
5: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
5: Signora di poco. Signora di prima?
1: Sa di sì.
5: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
5: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto contro corrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere,
8: certo.
1: Bellissima, troppo
8: bene.
5: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
10: ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
5: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
5: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita adesso. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che schifo. È insomma un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo? Dico Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora di Winnerissa.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
5: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
5: Aperto solo ai parrucchieri. Vabbè.
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
5: dell'allenatore.
8: Hai capito.
5: Ti tiene Angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
5: certo,
1: da qualche parte.
5: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai, qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
5: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
5: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Ah, bene? Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
5: No, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie,
4: buona colazione, amici.
1: Un momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era in pilota a tenere aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Ma
3: dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo. Vabbè. Se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se la benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che era Cantagallo, è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: Tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Sì. Le 5 chilometri cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
3: Il tuo popò?
5: Il tuo popò, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ok.
0: Ho dovuto tradurre, Paolo.
5: Non ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
5: Galdino.
3: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Bravo Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
5: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna. E mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
3: Ah! Sì.
0: La dentiera d'oro.
5: No.
3: Eccola qua.
5: Volevo soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
5: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
5: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News che ti fa stare bene.

0: Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano, da accertare le cause dell'incidente. Indagini in corso a Corigliano, nel Cosentino, dove una 72enne è stata trovata morta in un fondo agricolo, uccisa a colpi di pietra, si sospetta del marito. A Colleferro invece ha confessato il tunisino che ieri ha ucciso la moglie, 50enne, davanti a uno dei figli, già 6 femminicidi in Italia da Ferragosto. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella Challenge.
4: Regina delle banalità, sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia.
2: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio. Sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora di poco. Signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come l'amareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
5: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
5: Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
1: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao, Maria.
5: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
5: Certo.
1: Bellissima, troppo.
5: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Beh, proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
9: ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
5: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
5: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
5: Non lo so.
1: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita adesso. Lo fare.
5: Non lo fare.
1: Che è? Schifo. Insomma, un modo per.
5: Sì, grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando ho toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran. Come partita, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
5: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
5: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
2: Hai capito? Tiene
5: Angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
5: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
2: Certo.
1: Da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
5: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete,
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete.
5: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
2: Bene?
4: Grazie.
5: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
5: la...
2: no, è subito.
3: È annusa.
1: È meschina. Grazie, Cristiano.
4: Buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo, al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono al
1: esatto.
0: volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese e filmati. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota me. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il perché mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così,
4: yes.
0: Ma non la capiamo.
2: Solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, comunque nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove?
4: Scherzando.
2: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve
3: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
2: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire.
0: Com'è?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
3: Grazie a lei.
2: Non dice che accanto a Gallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
3: mamma
0: mai
3: mia
0: viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: È sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
3: Sì. Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
3: Il tuo popò?
5: Il tuo popò, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ok.
0: Ha dovuto tradurre
5: fidare,
0: Paolo.
5: Non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
5: Galdino.
3: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
5: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
3: Eccola qua.
5: Volevo soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
5: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
5: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101, la cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita. Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire, che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1908.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!
0: Maledetto.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
3: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, no, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: C'è però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
3: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni, italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
3: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
3: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, andava con calma, un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. Il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina, alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Pensato fosse un nome
2: sui nomi
1: dei fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina. Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare
2: grazie
6: della mia Odea.
0: Odea.
2: Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti, chi dovrà giudicare? Chiara, dove decidi te?
1: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà anche questa edizione. Questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare. Eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Sì. Mamma mia,
2: Ci siamo fino al collo.
1: Voglia, secondo sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao, questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissima, troppo.
8: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ma ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
1: Che è, schifo. Insomma, un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Dico
3: Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
1: Hai capito.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
2: certo,
1: da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete? Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
2: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: la...
2: no, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie, Cristiano.
4: Buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale.
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie, Cristiano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ci sono anche le basi americane in Italia tra i possibili obiettivi dei missili iraniani in caso di una nuova escalation con gli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, gli Ayatollah pronti a colpire nell'Europa sud-orientale. Trump cambia strategia, ora vuole strangolare economicamente Teheran. C'è anche il vice capo dello staff di Zelensky tra gli indagati nella maxi operazione anticorruzione in corso in Ucraina. Nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. L'inchiesta arriva poche ore dopo la richiesta di elezioni da parte dell'ex ministro della difesa Fedorov. Un turista italiano di 38 anni è morto mentre era in vacanza in Messico. Sarebbe caduto dalle scale dell'albergo in cui soggiornava. La vittima è Massimiliano Gatti di Basiglio, nel Milanese, a dare la notizia alla madre con un messaggio sui social. Ancora ignote le cause dell'incidente che ha portato allo schianto domenica di un ultraleggero sui monti del Cosentino. Il velivolo individuato stamattina tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano, a bordo gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. I corpi senza vita erano all'interno della cabina. Il femminicidio di Colleferro, l'assassino reo confesso, era stato da uno psichiatra su consiglio della moglie dopo averla picchiata più volte. La donna, una cinquantenne polacca, è stata uccisa ieri con alcune coltellate alla gola davanti al figlio più piccolo. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è
2: il nostro psichiatra di fiducia, quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? I crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
5: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm. sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm.
4: Dai. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1908. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: credere. Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. No. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Cioè,
0: però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare
5: banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma, proprio un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterai il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool, il cool sta più in basso del top, se il top è in alto, chiaro, il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Eh beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo nome sui nomi dei nonni.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao
1: file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo, no? Schnell, schnell.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
5: Oddio,
3: aiuto.
5: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
3: Accelerano l'acceleratore.
5: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia,
5: Ci siamo fino al collo.
1: Voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
5: Signora, signora di prima?
1: Chissà di sì.
5: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
5: No. Poi te la levano. Tanto.
1: Okay. Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao, questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima, troppo.
8: Bene.
5: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
5: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
5: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io.
8: Non lo fare.
1: Che è, insomma, un modo per
8: grazie Chiara, posto così
3: imbarazzante.
4: Sì,
3: abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Dico
3: Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
5: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
5: Aperto solo ai parrucchieri.
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
5: Hai capito.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
5: certo,
1: da qualche parte.
5: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete? Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
5: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
5: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Gran Ducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
5: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
5: No,
8: la...
5: no, è subito.
3: È annusa.
1: Grazie, Cristiano.
4: Buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, si può accendere il telefono
1: esatto.
0: In volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo di Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca?
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Passo vuota, altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così
4: yes.
0: Ma non la capiamo.
4: Vedo
3: solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, comunque nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherziamo.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto, passeremo. Se mi serve dell'aceto passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Ma buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: È sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Le cose 25 km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
3: Il tuo popò?
2: Il tuo popò, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ah, ok.
0: Ho dovuto tradurre
2: di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
2: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
2: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Ah!
0: La dentiera d'oro.
2: No.
3: Eccola qua.
2: Devo soltanto essere sodato.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
2: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
2: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli, buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? di che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
2: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm. sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice. 20.000 lire. Ma come 20 possibile? Carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1908.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, bro. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a colpire le basi americane in Europa sud-orientale in caso di nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche strutture in Italia. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, la nostra capacità di difesa è forte ed efficace. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi a Hormuz proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Maxi operazione anticorruzione in Ucraina, nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nelle indagini. Intanto proseguono i bombardamenti incrociati, un drone russo a Kharkiv c'entra un minibus, 4 morti e 4 feriti. Per il femminicidio di una 72enne nel Cosentino, trovata morta in un fondo agricolo, fermato il marito, ha confessato di averla uccisa a sassate dopo ore di interrogatorio. A Colleferro, vicino Roma, una 50enne polacca accoltellata ieri dal marito tunisino, in passato aveva portato il partner dallo psichiatra dopo alcuni episodi violenti. Ritrovato sui monti tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano nel Cosentino, l'ultraleggero scomparso dai radar domenica mattina. Nel relitto del velivolo rinvenuti i corpi dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios positivo alla cocaina durante un controllo a Buccico. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pellegrini.

0: Spizzato.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Spizzato. E vostro Perlupardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
0: Alla fine, senti, chi dovrà giudicare? Chiara, decidi te.
2: Perlupardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
0: regina delle banalità. Sei tu.
2: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
3: Oddio,
4: aiuto.
3: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
2: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
3: Sì, sì, sì.
0: Mamma mia,
3: ci siamo fino al collo.
2: Voglia, secondo
3: mio
2: sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
2: Ottimo.
3: Signora, signora di prima?
2: Chissà di sì.
3: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
2: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
3: No. Poi te la levano. Tanto.
2: Okay. Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
2: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
2: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
2: Ciao Maria.
7: Avere
2: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissima, troppo.
7: Bene.
3: Posso glissare elegantemente?
2: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pierlupardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
1: Beh, proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
2: Seychelles.
0: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
2: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
3: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
2: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
2: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
2: Ale da Genova.
3: Allora.
2: Non lo fare.
0: Sai che non l'avevo capita neanche io.
7: Non lo fare.
2: Schifo. Insomma, un modo per.
7: Grazie, Chiara.
1: Veramente imbarazzante.
0: Sì.
1: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
0: Probabile.
1: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
0: Dico
1: pensato.
0: Dai,
1: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
2: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
3: E domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
3: Aperto solo ai parrucchieri.
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
3: Hai capito.
0: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
2: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
3: certo,
2: da qualche parte.
3: Va bene.
1: Perché non vi tatuate la faccia di Pierlupardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
0: qual è?
1: Ce l'avete?
0: Qual è?
1: Ho sudato innamorato.
2: No!
1: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
3: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
2: Sì.
3: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Gran Ducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
0: Grazie.
3: Bene?
0: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
3: No,
7: là.
3: No, è subito.
1: Si annusa.
2: È meschina. Grazie, Cristiano.
0: Buona colazione, amici.
2: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: 101. Ma rimaniamo in volo con la rondine?
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: aggiornati.
1: Sì, ma si
0: può accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese e
2: certo,
1: filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota pure spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me, per motivi di, diciamolo, ordine pubblico, ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati, abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: No, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see for
0: free with. Yes. Così,
3: Capi, ma non la capiamo. Perché sono iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove? Scherziamo. Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: è la mia.
4: Passeremo, vabbè, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto.
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, credo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Mi piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia
0: viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: Mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Sì. Le cose 5 per km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ah, ok.
0: Ha dovuto tradurre
3: Paolo. Di te,
0: bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Volevo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello nostro, della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di crepè? di che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Sì.
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
5: sì,
4: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1989.
5: No, povero, mia. Ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Ma che, tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da credere.
4: Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché l'ho... Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Okay, okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
2: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni,
0: italiani.
2: I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: camminare era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli?
1: Esatto.
5: Ma chi ci ammazzava? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool in basso.
0: È in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: Ce la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: È vero.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Pensato questo nome sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927 è il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Ah! 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna Usminio.
0: E vabbè, allora
5: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao
1: file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: la regina
1: Tortorella Challenge.
4: Delle banalità, sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
5: Oddio mio.
3: Aiuto.
5: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare. Eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
2: Accelerano l'acceleratore.
5: Sì.
4: Mamma mia,
5: ci siamo fino al collo.
1: Voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
5: Signora di prima?
1: Chissà di sì.
5: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
5: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao, Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto contro corrente diventa conto corrente,
8: certo,
1: per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima, troppo.
8: Bene.
5: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma
8: fatto.
1: Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso.
3: Dai.
10: Alle Seychelles.
3: Ma
10: ciao!
1: Seychelles.
5: Boia.
4: Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
5: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
5: Allora.
1: Non lo fare.
8: Non lo
4: due. Ma sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che schifo. È un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico pezzato.
4: Dai,
3: allora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
5: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
5: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
5: dell'allenatore.
8: Hai capito.
5: Ti tiene Angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
5: certo,
1: da qualche parte.
5: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
5: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
5: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Gran Ducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
5: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
5: No, è subito.
3: È annusa.
1: È meschina.
4: Buona colazione, amici.
1: Un momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: pronto a prendere di mira le basi americane in Europa sud-orientale in caso di una nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche le strutture statunitensi in Italia. Crosetto, opzione irrealistica, ma eviterei di dare spunti al regime. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nella maxi operazione anticorruzione ai danni di una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni generali. La democrazia, dice, non può essere ostaggio della Russia. Per l'ex Ilva di Taranto si fa strada l'idea di una NewCo con la partecipazione di 14 società che hanno manifestato interesse tramite Federacciai. Resta però una forte cautela preliminare. Intanto i sindacati scrivono a Mattarella, serve il suo intervento perché territorio e comunità possano ripartire. Ha confessato dopo ore di interrogatorio il marito della 72enne trovata morta in un fondo agricolo nel Cosentino. L'uomo l'ha uccisa a sassate, abbandonandone poi il corpo, disposto il fermo mentre la polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del delitto. La procura di Paola apre un'inchiesta sullo schianto di un ultraleggero nei monti nel Cosentino tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Il velivolo disperso da domenica è stato trovato oggi con all'interno i corpi dei due occupanti. Il mezzo avrebbe preso fuoco al momento dell'impatto. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la piena responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia, quello della banda di R101.
2: Il
0: nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
5: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm. sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm.
4: Dai. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
5: Freud lo dice.
2: 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Se, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: credere. Buongiorno, prof. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. No. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse, da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no? Però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie.
0: Ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato? Dai. Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: È la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere destra. Se no non va.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: Ti ricordi dei nonni? Erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
3: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
3: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso,
0: pantaloncini.
3: Il
0: top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere?
2: Una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top. Se il top è in alto, il cool è giù.
1: Cool è in basso.
0: È in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni. E crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
4: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
5: Ciao bandini.
2: Ciao.
5: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
3: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
3: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
3: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
3: Lo so.
1: Allora, questo è il nome.
2: Sui nomi
1: dei fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
3: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
3: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
3: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
3: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare
2: grazie.
6: Di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
3: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: niente.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella.
4: Regina delle banalità, sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio,
5: aiuto.
2: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia,
2: ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora, signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No, no, no. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao banda. Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissimo. Troppo
8: bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai.
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus. Mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza. Un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao.
1: Sei a Shell.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
8: Non lo
4: due. Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che schifo. È, insomma, un modo per.
8: Sì, grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando ho toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partita, o Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico pezzato.
4: Dai.
3: Allora, The Winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
2: Hai capito.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Vabbè. Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
2: Certo.
1: Da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete,
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete.
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete volete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andata a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
2: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: là.
2: No, è subito.
3: È annusa.
1: È meschina. Grazie, Cristiano.
4: Buona colazione, amici.
1: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine?
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo, al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: aggiornati.
1: Sì, ma si
0: può accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e
2: certo,
1: filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota Frank, spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're afraid with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherziamo.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: è la
4: aceto.
2: Mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Male.
3: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come andate a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma se ne...
1: Le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato un Mbappé. Okay, credo che l'Argentina diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: oh,
4: quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia
0: viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo papà?
3: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
0: Ho dovuto tradurre
3: fidare,
0: Paolo,
3: non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
4: Sì.
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli, buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm. Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
5: Freud dice
2: 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1918.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Indagini penali dell'esercito israeliano sull'uccisione della bambina palestinese di 5 anni e della sua famiglia a Gaza nel gennaio del 2024, nonché sulla strage di altri 15 profughi a Tel al-Sultan. Chiusa invece l'inchiesta sulla morte dei 7 operatori umanitari della World Central Kitchen a Deir al-Balah nell'aprile dello stesso anno. Teheran valuta di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra, lo riporta il Financial Times. Intanto corre il prezzo del gasolio, allarme di Federpetroli. In Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Blitz anticorruzione in Ucraina, Zelensky rimuove il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra. L'ex ministro della difesa Fedorov sollecita nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra. È stato fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Era stato lo stesso uomo di 80 anni a lanciare l'allarme, dicendo di avere trovato la compagna riversa a terra e di avere visto due sconosciuti allontanarsi. Da Ferragosto sono stati commessi 6 femminicidi. Trovati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, i due avvocati che erano a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica, dopo essere decollato dal campo volo di Capo d'Orlando, Messina. Era atteso nell'avio superficie di Sibari, Cassano allo Ionio. Il relitto rinvenuto affuscato nel Cosentino. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta. Nei guai il grande accusatore di Sinner, Nick Kyrgios, è risultato positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. È stato sospeso. Lui chiede scusa a tutti. Un enorme errore, ammette il tennista australiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti, chi dovrà giudicare? Chiara, decidi te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del Tortorella
3: Regina delle banalità, sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano, l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia,
1: Ci siamo fino al collo.
0: Voglia, secondo mio. Sfidante,
6: la signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo,
1: signora di prima,
0: chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione?

0: Anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
2: Okay. Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
3: Ciao, banda. Ciao. Questa è la mia battuta per il tortorella Cesare.
2: Vai.
3: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
2: Qual è?
3: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
2: Ciao, Maria.
0: Avere la?
2: La piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente.
0: Certo.
2: Per un banchiere.
0: Certo.
2: Bellissima, troppo.
0: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
2: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Lupardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai.
4: Proviamo se resistiamo.
5: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus. Mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza. Ah. Un posto meraviglioso.
4: Dai.
5: Alle Seychelles.
4: Ma
5: ciao.
2: Seychelles.
6: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
0: Sì.
2: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
0: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
0: Non lo so.
2: Sentiamo.
7: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
2: Dai.
7: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
2: Ale da Genova.
1: Allora.
2: Non lo fare.
6: Sai che non l'avevo capita neanche io.
0: Non lo fare.
2: Che è, insomma, un modo per.
0: Grazie, Chiara.
4: Veramente imbarazzante.
6: Sì.
4: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
6: Probabile.
4: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
6: Dico
4: pezzato.
6: Dai.
4: È l'ora dei winnerissa.
8: Ma quando le ascelle sono in ritardo, ascellerano?
2: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: E domani facciamo il Cucurella Challenge.
0: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
0: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
1: Hai capito.
6: Domani dice solo le iniziali.
0: Sì, certo.
2: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo.
2: Da qualche parte.
1: Va bene.
4: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Lupardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
0: Dai,
6: qual è?
4: Ce l'avete?
6: Qual è?
4: Ho sudato innamorato.
2: No!
4: Ce l'avete?
0: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
2: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
2: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale. Bene?
6: Grazie.
0: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, è subito.
4: È annusa.
2: Grazie, Cristiano.
6: Buona colazione, amici.
2: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali... tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornato.
0: Sì, ma si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota turno. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo dobbiamo fare i complimenti all'argentino e lì tutti
0: perché ha vinto il mondiale. Ovazione
1: ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo,
3: ma secondo me per motivi di diciamolo ordine pubblico, ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: già... quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo di Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Passo vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, si fa
0: così, ma non la capiamo.
4: Questo
3: solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, comunque nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherzando.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo se mi serve dell'aceto passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Mi piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: oh,
4: quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io. Noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: No. L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Ma anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 per km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i correggi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo.
3: Non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Atalanta,
1: anche
0: bravo Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Sì.
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Eccola qua.
3: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri nonni.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno Re 101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello nostro, della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? di che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
0: sì,
4: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm.
4: Dai. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
5: Freud dice
2: 20.000 lire. Ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel
5: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Ma che, tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da credere.
4: Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché l'ho... Un giorno mio amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccolo.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!
0: Ah! Ah! Maledetto.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
2: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. So soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere destra, se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì, è la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
3: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
3: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: 101.
1: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
2: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
0: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
1: Esatto.
0: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
1: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
2: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
1: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
0: cool?
1: Potrebbe essere
0: una canottiera,
1: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
2: chiaro,
1: il cool è giù,
2: cool è in basso,
1: è in basso e dietro,
0: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
2: è chiaro,
1: esatto,
0: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
2: certo,
0: e quindi
1: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
2: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
1: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
2: Esatto.
1: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
0: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso, poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
2: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
0: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
1: Certo.
0: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare il dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
2: E la vedo, nonna Caterina, alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
0: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
0: È il cicchettino che fa bene, fa sangue. Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
2: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
2: No,
5: sai?
2: Riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Pensato fosse un nome
0: sui nomi
2: dei fumetti,
0: nonni.
2: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
1: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
2: Ah, 5 quindi... anni dopo la marcia su Roma, in cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
1: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
2: Eravamo io, nonno Sigismondo.
0: Era mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
1: E vabbè, allora.
5: Alvino.
0: Questo andiamo sui nomi di una volta.
2: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
1: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
2: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
1: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
0: Per cosa dovete
6: devo
0: dire
6: parlare
0: grazie?
6: Di della mia Odea.
1: Odea.
0: Odea. Bello.
1: Odea.
2: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
1: Sì.
2: Dopo la seconda
1: era
2: guerra
1: un criminale
2: mondiale.
1: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi
4: vabbè,
1: sarà
4: allora,
1: lui a scegliere il trionfatore finale del
4: la regina
1: Tortorella
4: delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà anche questa edizione.
3: Sì, sì,
2: questa
3: sì.
2: Stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia.
2: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo
2: mio.
1: Sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora, signora di prima?
1: Sa di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Celle. Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto conto corrente diventa conto corrente,
8: certo,
1: per un banchiere,
8: certo.
1: Bellissima. Troppo
8: bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma
8: fatto.
1: Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso.
3: Dai.
10: Alle Seychelles.
3: Ma
10: ciao!
1: Seychelles.
2: Boia.
4: Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì, sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'auto sono beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
8: Non lo
4: due. Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che è? Insomma, un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama
4: sì,
3: contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dai. Dico pizzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
8: E Cavill.
2: E tiene Angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
2: certo,
1: da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete,
4: qual
3: ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Ah,
2: bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: la...
2: no, è subito.
3: È nusa.
1: È meschina.
4: Buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese mentre fuggiva da Gaza City. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Zelensky licenzia il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra dopo che uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione Ucraino hanno perquisito la sua abitazione. Il Nabo è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, forse guidata da un attuale e da un ex parlamentare. L'inflazione annua nell'Eurozona è salita al 2,9%, dato relativo a luglio. A giugno era stata del 2,8%. I tassi annui più bassi in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria. I più alti in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. Future e prospettive di Banca MPS al centro dell'incontro tra il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e rappresentanti di Regione Toscana, Comune e Provincia di Siena, in agenda il prossimo 25 agosto. Il vertice era stato originariamente fissato per domani. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa.

0: cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
1: Mm-hmm. Sì.
0: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
1: sì,
0: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose perché mi ascoltavo la musica.
1: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Beh, è strano comunque.
0: Sì.
2: Sì.
0: I nonni, facciamoli parlare.
1: Certo.
0: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
3: Ma no, ma che brutto nipote.
2: Veramente.
0: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
3: Mm-hmm. Dai.
0: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud lo dice. 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
1: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
0: Io mi scrivono tanti ragazzi.
3: Sì.
0: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1908.
3: No, no, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... Ma che tu sei lì a fare una seduta?
1: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
1: Ma scherzi. È per quello che vado
0: molto
1: da
0: credere. Buongiorno, prof. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, mm-hmm, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
1: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
3: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
3: Anche tu, non infierire. Scusa.
0: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse, da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
0: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
1: Eccola lì.
0: È un'altra
3: ed
0: storia.
3: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
1: Maledetto.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie,
0: Shoko Kawata.
2: Ricambia,
0: vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente è di moda. Diventa una maglietta,
1: un abito,
2: la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto, però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazioni.
1: Perché con nonna Esther devi essere d'Ester. Se no, non va bene.
0: È stata bella. Corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva le

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, di questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar,
0: andava con calma,
1: un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Eh beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
0: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo sui nomi
1: fumetti,
2: dei nonni.
1: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927 è il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Alvinio.
0: Usmina. Vabbè, allora.
2: Alvinio. Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao
1: file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io.
0: Vabbè.
1: E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: dire? Devo parlare
2: grazie
6: di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era
1: guerra
0: un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del
3: la regina
0: Tortorella
3: delle banalità. Sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia.
1: Ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora di poco. Signora di prima?
0: Sa di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
7: Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchino?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
0: Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
0: Ma
9: ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Allora, io ieri sull'auto sono beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
7: Non lo
3: due. Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
7: Non lo fare.
0: Che schifo. Insomma, un modo per.
7: Grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Quando toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Sì,
2: dico pizzato.
3: Dai,
2: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
1: dell'allenatore.
7: E Cavill.
1: E tiene Angolo.
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete,
3: qual
2: ce l'avete.
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete.
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione beh, popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Ah,
1: bene?
3: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, è subito.
2: Annusa.
0: Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
0: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Si può accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmate.
2: Certo.
1: Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota quello. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribaltato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: No, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see for a free with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
3: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherziamo.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto.
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia, giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Ok, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
2: Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia
0: viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
3: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
4: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
4: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Ma anche non era sì, documentarista.
2: Sì, sì. Le 45 km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
4: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
4: Certo.
3: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
6: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
3: Ho dovuto tradurre
6: fidare,
3: Paolo,
6: non ti fidare di te, eh.
3: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
6: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
3: Forza,
1: tutti interisti.
3: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
6: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
3: No.
4: Ah! Sì.
3: La dentiera d'oro.
6: No.
4: Eccola qua.
6: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
6: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
6: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Mm. Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Mm-hmm. Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
5: sì,
4: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì.
5: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm.
4: Dai. Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. No, no, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che non ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. No. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!
0: Maledetto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. L'Iran medita di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. Lo riporta il Financial Times. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Allarme di Federpetroli. In Italia gasolio oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste

0: quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Clostebol. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101. R101.

0: gente.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottorella?
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dovresti di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: la regina
1: Tortorella
4: Challenge. Delle banalità sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì.
4: Mamma mia,
2: ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora, signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto contro corrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima, troppo.
8: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
8: Non lo
4: due. Sai che non l'avevo capita. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che schifo. È un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo? Dico Pezzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri.
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
8: Hai capito.
2: Ti viene angolo.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge Strange si tatuerà il nostro faccione.
2: Certo.
1: Da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pierlu Pardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
2: Dai,
3: qual è? Ce l'avete,
4: qual
3: ce l'avete.
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete.
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Gran Ducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Grazie.
2: Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: là.
2: No, è subito.
3: Si annusa.
1: È grazie, meschina. Cristiano.
4: Buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine?
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono
1: esatto.
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e
2: certo.
1: filmati. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota me. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il perché mondiale. Ovazione!
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo!
3: Ma secondo me, per motivi di, diciamolo, ordine pubblico, ma se no, detto la Spagna sarebbe ribaltato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati, abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così,
4: yes.
0: Ma non la capiamo.
4: Vedo
3: solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
3: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherziamo.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
3: 27.
4: Serve
2: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: giusto? Juventus ha acquistato Mbappé. Ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: No. L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
0: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era documentarista.
2: Le 25 cose km di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
0: i correggi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
0: Certo.
5: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
6: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
6: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
0: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
5: Ho dovuto tradurre Paolo,
0: di te,
5: eh. Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
0: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
5: Forza,
1: tutti interisti.
5: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
0: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
5: No.
1: Ah!
5: La dentiera d'oro.
0: No.
4: Volevo
0: soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
0: Appunto.
1: Avanti.
6: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
0: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Il patrimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli, buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano. Questo, comunque.
4: Sì.
5: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1908.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... Ma tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse, da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: No!
0: Maledetto.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
3: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: È la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. So soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool, sì. Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto, chiaro, il cool è giù,
1: cool in basso.
0: È in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101, per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso, poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo hai riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, in cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna Alvinio.
0: Usmina. Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: dire
2: grazie?
6: Parlare di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: niente.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si funziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del
4: regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà anche questa edizione. Questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare. Eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Sì. Mamma mia.
2: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
1: Ciao, Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima, troppo.
8: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
1: Schifo. Insomma, un modio per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando ho toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Dico
3: Pezzato.
4: Dai.
3: È l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
1: E Cavill.
4: Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
2: certo,
1: da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
8: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete? Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione beh, popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, eccellenza. Quindi.
3: Yeah. Dai, qual è? Ce l'avete,
4: qual
3: ce l'avete.
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
4: No!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese Hamada mentre fuggiva da Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Un 45enne morto nelle campagne di Loreto a Prutino, Pescara, forse a seguito di shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Azzannato da due Rottweiler, un 72enne è stato trovato privo di vita nelle campagne di Contrada Salmenta, Nardò, in provincia di Lecce, dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare a casa, individuati i cani e il loro proprietario. Stamane la vittima si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutta. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Il patrimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Mm. Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Mm-hmm.
4: Sì. E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: Crepè. Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché lo... Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: Ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, Osaka, no, del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
2: Grazie,
0: Shoko Kawata.
2: Ricambia,
0: vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però, vabbè, adesso sono ambidestra. So soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere destra, se no non va.
0: È stata
1: bella.
0: Corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì,
1: vero.
0: Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
3: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
3: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: approccio. Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterai il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tra l'altro alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Beh, insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuti. D'aiuto.
1: No. Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: Ce la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora,
1: sui nomi dei
2: fumetti,
1: nonni. Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Ma, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cioè, 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao
1: file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare
2: grazie
6: di della mia Odea.
0: Odea.
2: Bello.
0: Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella.
3: Regina delle banalità, sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà anche questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia,
1: ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora, signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
4: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano. Okay.
0: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
7: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
0: Vai.
7: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
7: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
4: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere,
4: certo.
0: Bellissima. Troppo
4: bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai.
2: Beh, proviamo se resistiamo.
8: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ma ciao.
0: Sei a Shell.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
4: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
4: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
4: Non lo so.
0: Sentiamo.
9: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
9: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita adesso. Lo fare.
4: Non lo fare.
0: Che è? Schifo. Insomma, un modo per.
4: Sì, grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Quando ho toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran. Come partita, Panama contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Sì,
2: dico Pezzato.
3: Dai.
2: Allora, The Winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
4: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
4: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del
1: commissario.
4: Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
1: Hai capito.
3: Domani dice solo le iniziali.
4: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
4: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
4: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Ah,
1: bene?
3: Grazie.
4: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No,
4: la...
1: no, è subito.
2: È annusa.
0: È meschina.
3: Buona colazione, amici.
0: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine?
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono al
1: esatto.
0: volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e
2: certo.
1: filmati. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota me. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
3: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherziamo.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: è la mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
3: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia, giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Ok, credo che l'Argentina diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: È sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea, quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Sì, sì. Le 25 km cui... in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
3: Tuo popò?
5: Il tuo popò è nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo,
5: non ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
5: Galdino.
3: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
5: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna, che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
3: No. Eccola qua.
5: Devo soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
5: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Va. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
5: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: 101 R101
1: Said you hated the ocean.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare. Rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del Tortorella
4: Challenge.
1: Regina
4: delle banalità, sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà anche questa edizione. Questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare. Eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia.
2: Ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio. Sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora di
1: poco.
2: Signora di prima?
1: Sa di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao banda. Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima. Troppo
8: bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai.
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus. Mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza. Un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
1: Ma
10: ciao.
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
1: Che è, insomma, un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Quando ho toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico pezzato.
4: Dai.
3: È l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, parlo secondo me.

0: qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
2: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
2: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
3: Hai capito? Domani dice solo le iniziali.
2: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
1: Certo.
0: Da qualche parte.
1: Va bene.
4: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Lupardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
2: Dai,
3: qual è?
4: Ce l'avete,
3: qual
4: ce l'avete.
3: Qual è?
4: Ho sudato innamorato.
0: No!
4: Ce l'avete.
2: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale. Bene?
3: Grazie.
2: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No,
2: la...
1: no, è subito.
4: Si annusa.
0: È meschina. Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
0: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese e filmati. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota me. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: Ma no, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
2: Solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
4: Sì,
2: è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove? Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
2: 27.
4: Serve
3: è la
4: aceto.
3: Mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Non male.
2: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, credo che l'Argentina diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire.
0: Com'è?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una mezzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
3: Grazie a lei.
2: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: È sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
3: L'isola di Pasqua.
2: Tra l'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
4: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
4: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Sì. Le 45 chilometri cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
4: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
4: Certo.
3: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
6: Il tuo popò è nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
4: Ok.
3: Ho dovuto tradurre
6: fidare,
3: Paolo,
6: non ti fidare di te.
3: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
6: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
3: Forza,
1: tutti interisti.
3: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
6: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna. E mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
3: No. La dentiera d'oro.
4: Eccola qua.
6: Devo soltanto essere sodato.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
6: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
6: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato,
0: mm-hmm,
4: sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Per ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Se, se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1989.
5: No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Ma che, tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!

0: di Shoko Kawata.
1: Ah,
0: di
1: sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Perché insomma ancora questa cosa c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Cioè,
0: però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
1: Grazie,
0: ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però, vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no, non va.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io, Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera,
0: il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro,
2: e quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuti. D'aiuto.
1: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina, alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: È vero.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Il maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Pensato questo nome
2: sui nomi
1: dei fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Bello.
6: Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Dici di te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
4: la regina delle banalità. Sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio, aiuto. Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
2: Accelerano l'acceleratore. Sì.
4: Mamma mia,
2: ci siamo fino al collo.
1: Voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano, tanto.
1: Okay. Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
1: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Faseno.
1: Ciao Maria.
7: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
1: Bellissima, troppo.
7: Bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
1: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita adesso. Non lo fare.
1: Che schifo. È insomma un modo per
7: grazie Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Abbiamo
3: toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partita, o Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico pizzato.
4: Dai,
3: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Vabbè.
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del
2: commissario.
7: Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
7: E Cavill.
2: E tiene Angoli.
4: Cavill. Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
2: certo,
1: da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
4: qual è?
3: Ce l'avete?
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
1: No!
3: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi granducata, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
4: Ah, bene? Grazie.
7: Quindi la lofa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No, è subito.
7: È nusa.
1: Grazie,
4: buona colazione, amici.
1: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: R101.

0: Si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini. Camionista, io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva. Da Rimini, camionista, io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto,

0: parlavano.
1: Molto importante.
0: Sì.
1: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
2: Sì,
1: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
2: Sì.
1: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
2: sì,
1: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose perché mi ascoltavo la musica.
3: Ma lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
4: Lei è strano comunque.
1: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
3: Certo.
1: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
2: Ma no, ma che brutto nipote.
4: Veramente.
1: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
2: Mm-hmm.
1: Dai. Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice
4: 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
3: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
1: Io mi scrivono tanti ragazzi.
2: Sì.
1: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
2: 1909. No, no, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
4: Che, tu sei lì a fare una seduta.
3: Ma scusa.
4: Ma così che se ti ride in faccia.
3: Ma scherzi. È per quello che vado
1: molto
3: da
1: credere. Buongiorno, prof. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
2: Sì.
4: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
2: Sì.
4: Gli fa un bel tagliando. No. Io da Leo.
2: Anche tu, non infierire. Scusa.
1: Veramente. Vedete, è vero, perché lo... Un giorno un amico disse, mio nonno disse, da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
4: Abbiamo un sospetto.
1: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
3: Eccola lì.
1: È un'altra
2: ed
1: storia.
2: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
4: Ah!
3: Ma

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
3: ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar,
0: andava con calma.
1: Un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool in basso.
0: È in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina, alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: È bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, questo nome sui nomi dei nonni. Basta.
5: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, qui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Ah! 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Era mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: E vabbè, allora
5: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao
1: file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare
2: grazie
6: della mia Odea.
0: Odea.
2: Bello.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda
0: era un
1: guerra
0: criminale
1: mondiale.
0: Nazista, giusto?
5: Dicendo no. Schnell, schnell.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore, là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella.
3: La regina delle banalità sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia.
1: Ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora di
0: poco.
1: Signora di prima?
0: Sa di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
7: Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao banda, questa è la mia battuta per il Tortorella Cene.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto contro corrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
7: Certo.
0: Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Beh, proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso.
2: Dai.
9: Alle Seychelles.
2: Ma
9: ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
7: Non lo
3: due. Sai che non l'avevo capita. Lo fare.
7: Non lo fare.
0: Che schifo. È un modo per.
7: Grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Sì,
2: dai. Dico Pezzato.
3: Dai,
2: è l'ora di winnerissa.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri, va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
1: dell'allenatore.
7: E capito.
1: Tiene Angoli,
3: domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Vabbè, magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
1: Certo.
0: Da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Ah, bene? Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, è subito.
2: È annusa.
0: Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
0: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo, al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenerli aggiornati.
0: Sì, non si può accendere il telefono al
1: esatto.
0: volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese e filmati. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota Frank. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il perché mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
2: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
2: intanto,
0: dello scherzo.
2: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
3: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
3: No, che brutto nome per
0: la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if we're free with.
0: Così, ma non la capiamo.
2: Vedo solo iceberg.
3: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
2: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
2: Ma dove?
4: Scherziamo.
2: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
3: Mia.
4: 27. Serve
3: è la
4: aceto.
3: Mia.
4: Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
3: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
2: Già buono.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei
1: le ultime file proseguono per Venezia, che... giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Ok, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire, oh, quindi è stato bello viaggiare con voi.
2: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
3: Vabbè.
4: Questo noi vi ringraziamo e speriamo di
3: vedervi. Grazie a lei.
2: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
3: mamma
0: mai
3: mia
0: viaggiare.
2: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
2: che
1: di pessimo gusto.
2: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
3: L'isola di Pasqua.
2: No. L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
4: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
5: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
4: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
5: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
5: Ah, documentario avete fatto? Anche non era sì, documentarista.
2: Le cose 5 km cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
4: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
4: Certo.
3: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
6: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
6: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
5: Il tuo popò?
4: Il tuo popò è nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
5: Ah, ok.
3: Ho dovuto tradurre Paolo,
4: non ti fidare di te.
3: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
5: Bella
4: Galdino.
5: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
3: Forza,
1: tutti interisti.
3: Atalanta,
1: anche
3: bravo Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
5: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
4: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna. E mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
3: No. La dentiera d'oro.
5: No. Eccola qua.
4: Devo soltanto essere sodato.
5: Certo. E shakerare ogni tanto.
4: Appunto.
1: Avanti.
6: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
5: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
5: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
4: Dai.
5: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle, avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva, e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: Lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì.
2: Sì.
4: I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire, che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud, 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1900.
5: No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che se ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, mm-hmm, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra
5: ed
4: storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando, insomma, c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare? Chiara, decidi di te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del
3: La regina delle banalità sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
2: Aiuto.
1: Finirà questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia,
1: ci siamo fino al collo.
0: Hai voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora, signora di prima?
0: Sa di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
5: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano.
5: Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
7: Ciao, banda. Questa è la mia battuta per il Tortorella Celle.
0: Vai.
7: Sapete qual è il colmo per un banchino?
0: Qual è?
7: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
5: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
5: Certo.
0: Bellissima, troppo.
5: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
8: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles.
0: Ma
8: ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
5: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
5: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
5: Non lo so.
0: Sentiamo.
9: Allora, io ieri sull'auto sono beccato due sederi.
0: Dai.
9: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
5: Non lo
3: due. Sai che non l'avevo capita neanch'io. Lo fare.
5: Non lo fare.
0: Che schifo. È, insomma, un modo per.
5: Grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Quando toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Sì,
2: dico pizzato.
3: Dai,
2: è l'ora dei winneries.
4: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
5: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
5: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
1: dell'allenatore.
5: E Cavill.
1: E tiene Angoli. Cavill,
3: domani dice solo le iniziali.
5: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
5: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato in

0: sudato, innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
2: Sì.
1: Ecco, sono andata a vedere sulla Treccani il termine loffa.
2: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Ah,
1: bene?
3: Grazie.
4: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, è subito.
0: Annusa.
2: Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
2: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota quello. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il perché mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: già. Quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see for free with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Vedo solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Ma
3: dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve dell'aceto. Passeremo se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Mi piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: oh,
4: quindi
0: man.
4: È stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: Noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
1: Sì, sì, è vero.
0: Dove?
1: È stato
0: esattamente.
1: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua.
1: No. L'isola di Pasqua e Matera.
0: In Eritrea.
3: Sì. Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
0: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
0: Del nonno Renzo, che sì, faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
1: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
1: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
1: Le 25 cose km cui... di bicicletta.
0: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
0: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
2: Sì.
0: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
0: Ciao, ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
0: Ah, ok.
2: Ho dovuto tradurre
3: di te, eh.
2: Bravo.
0: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella Galdino. Roba.
0: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
2: Forza,
0: tutti interisti
2: anche. Brava Atalanta.
0: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna. E mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
2: No. La dentiera d'oro.
4: No.
3: Volevo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
0: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
0: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
0: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
0: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Beppino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? I crepè? che le parlavano?
4: Molto importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
5: Mm. Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
5: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
5: Ma no. Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da credere.
4: Buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. No. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
2: Ah!
0: Male.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, ecco, sì, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta, molta disparità di trattamento, no?
1: Okay, okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie.
0: Ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: Un abito. La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra.
2: Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: È un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva le

0: E come dice Cristiano, si stanno prendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterai il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Le cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool è in basso,
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurella e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì,
2: certo,
0: ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: Adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Eh beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la poi vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: È il cicchettino che fa bene, fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: il maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: Ho riso su Sigismondo.
5: Lo so.
2: Allora, vediamo sui nomi dei nonni.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti, guardare nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: Cento anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna Usmina.
0: Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una volta.
1: Apriamo il grande file dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire?
6: Devo parlare della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno. Sì. Gli uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si funziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine. Senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
0: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
3: regina delle banalità. Sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio,
4: aiuto.
1: Finirà anche questa edizione, questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia,
1: ci siamo fino al collo.
0: Voglia, secondo mio sfidante.
6: La signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo.
1: Signora, signora di prima?
0: Chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano. Tanto.
0: Okay. Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Beh, proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
7: Non lo fare.
0: Schifo. Insomma, un modo per.
7: Grazie, Chiara.
2: Veramente imbarazzante.
3: Sì.
2: Quando toccato il fondo, emozioni. Sono stato più emozionante Panama contro Iran. Come partito, Panama contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Sì,
2: dico pezzato.
3: Dai,
2: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Lui aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
1: dell'allenatore.
7: Hai capito?
1: Ti tiene angolo.
3: Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
1: Certo.
0: Da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Luppardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
7: Dai,
3: qual è?
2: Ce l'avete?
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
0: No!
2: Ce l'avete?
7: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa. Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Gran Ducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Grazie.
1: Bene?
3: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No, è subito.
2: Si annusa.
0: È meschina. Grazie, Cristiano.
3: Buona colazione, amici.
0: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli, buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no!
5: Ma che brutto nipote!
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud dice 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui se n'è andato nel 1918.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Molto... Ma tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete, è vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo,
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime. Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14. Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, cioè molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie.
0: Ricambia. Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. So soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: Mio nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì, ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar,
0: tornava con calma,
1: un'usanza diversa.
2: Tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterà il tutto. Ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini, il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere
2: una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top, se il top è in alto,
1: chiaro,
0: il cool è giù,
1: cool
0: è in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni e crearci di nonna Pina,
1: è chiaro,
0: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
1: certo,
2: e quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini. Perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: Bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: No,
5: maresciallo non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Allora, questo è il nome.
2: Sui nomi dei
1: fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 quindi... anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna
5: Alvinio.
2: Usmina.
5: Alvino.
2: Questo andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
6: devo
2: dire
6: parlare
2: grazie?
6: Della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: notizie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico. Quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella.
4: Regina delle banalità, sei tu.
1: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
2: Oddio mio.
5: Aiuto.
2: Finirà questa edizione. Questa stagione lunghissima.
1: Deve ancora iniziare. Eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
5: Accelerano l'acceleratore.
2: Sì, sì, sì.
4: Mamma mia,
2: ci siamo fino al collo.
1: Hai voglia, secondo mio sfidante.
7: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo.
2: Signora, signora di prima?
1: Chissà di sì.
2: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
8: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
2: No. Poi te la levano.
8: Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
9: Ciao banda. Ciao. Questa è la mia battuta per il Tortorella Cerner.
1: Vai.
9: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
9: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
8: Avere
1: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere.
8: Certo.
1: Bellissima. Ah. Troppo
8: bene.
2: Posso glissare elegantemente?
1: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
3: Proviamo se resistiamo.
10: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ma ciao!
1: Seychelles.
4: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
8: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
8: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
2: È Luca Laurenti?
8: Non lo so.
1: Sentiamo.
11: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
11: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
2: Allora.
1: Non lo fare.
4: Sai che non l'avevo capita neanche io. Lo fare.
8: Non lo fare.
1: Che schifo. È, insomma, un modo per.
8: Grazie, Chiara.
3: Veramente imbarazzante.
4: Sì.
3: Abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito. Panama contro l'Arabia Saudita.
4: Probabile.
3: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
4: Sì,
3: dico Pezzato.
4: Dai,
3: l'ora dei winneries.
6: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
2: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
8: Sì.
2: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
8: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome
2: dell'allenatore.
4: Hai capito. Domani dice solo le iniziali.
8: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
2: certo.
1: Da qualche parte.
2: Va bene.
3: Perché non mi tatuate la faccia di Pier Lupardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
4: Dai, qual è?
3: Ce l'avete,
4: qual
3: ce l'avete.
4: Qual è?
3: Ho sudato innamorato.
4: No!
3: Ce l'avete.
8: Ho sudato innamorato.
2: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
2: Ecco, sono andata a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
2: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale. Bene?
4: Grazie.
8: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
2: No,
8: là.
2: No, è subito.
3: È annusa.
1: È meschina. Grazie,
4: buona colazione, amici.
1: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate via.

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere
0: aggiornato. Sì, ma si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazione.
1: Ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: cioè, quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Tanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per
0: togliere la patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così, ma non la capiamo.
4: Vedo
3: solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherzando.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato nel aeroporto.
2: Mia.
4: 26. Serve dell'aceto. Passeremo, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
0: Sì, male.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia,
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Anche ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se la benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io. Noi vi ringraziamo e speriamo di vedervi.
2: Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, sì, è vero.
1: Dove?
2: È stato
1: esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro. Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il.
3: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: Sì, come no, me lo ricordo benissimo.
3: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
3: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 km in bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette, abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
3: Il tuo papà?
2: Il tuo papà, nel senso, probabilmente la convinzione di aver fortuna.
3: Ok.
0: Ha dovuto tradurre
2: fidare,
0: Paolo,
2: non ti fidare di te.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
3: Bella
2: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
3: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
2: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No. Sì. La dentiera d'oro.
2: No.
3: Eccola qua.
2: Volevo soltanto essere sodale.
3: Certo. E shakerare ogni tanto.
2: Appunto.
1: Avanti.
4: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie, perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
3: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
3: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
2: Dai.
3: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: grazie.
1: Può capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
2: Sì.
1: Dovremmo tenerla fuori, ma che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, e c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
4: Alla fine, senti qua subito. Chi dovrà giudicare, Chiara? Decidi te.
1: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora lui a scegliere il trionfatore finale del Tortorella
4: Challenge.
1: Regina
4: delle banalità, sei tu.
1: Ma io ora sceglie il trionfatore finale del Tortorella Challenge.

0: al collo.
1: Hai voglia, secondo mio. Sfidante.
2: La signora del mare è rimasta amareggiata.
1: Ottimo. Signora,
0: signora di prima?
1: Chissà di sì.
0: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
1: Esatto.
3: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
0: No. Poi te la levano.
3: Okay.
1: Andiamo a Fasano, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
4: Ciao banda, questa è la mia battuta per il tortorella cerne.
1: Vai.
4: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
1: Qual è?
4: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao Maria da Fasano.
1: Ciao Maria.
3: Avere la?
1: La piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente,
3: certo,
1: per un banchiere.
3: Certo,
1: bellissima,
3: certo.
1: Troppo.
3: Bene.
0: Posso glissare elegantemente?
3: Bene.
1: Tu glissa pure, ma
0: fatto.
1: Il nostro Pier Lupardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
5: Beh, proviamo se resistiamo.
6: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso.
3: Dai.
6: Alle Seychelles.
3: Ma
6: ciao!
1: Seychelles.
0: Boia.
7: Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
3: Sì.
1: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
3: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
0: È Luca Laurenti?
3: Non lo so.
1: Sentiamo.
8: Chiara. Allora, io ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
1: Dai.
8: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
1: Ale da Genova.
0: Allora.
1: Non lo fare.
3: Non lo
7: due, ma sai che non l'avevo capita
3: adesso.
7: Lo fare.
3: Non lo fare.
1: Che schifo. È insomma un modo per
3: grazie Chiara,
5: veramente imbarazzante.
7: Sì,
5: abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partita o Panama contro Arabia Saudita.
7: Probabile.
5: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
7: Sì,
5: dico pizzato.
7: Dai,
5: è l'ora dei winneries.
9: Ma quando le ascelle sono in ritardo, ascellerano?
1: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
0: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
3: Sì.
0: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
3: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del
0: commissario.
3: Adesso ha già detto che si tatua il nome
0: dell'allenatore.
3: Hai capito?
0: Tiene Angoli.
7: Domani dice solo le iniziali.
3: Sì, certo.
1: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione.
0: Certo.
1: Da qualche parte.
0: Va bene.
5: Perché non vi tatuate la faccia di Pier Lupardo? A proposito, ce l'avete la cazzola preferita mia?
3: Dai,
7: qual è?
5: Ce l'avete,
7: Qual è?
5: Ho sudato innamorato.
1: No!
5: Ce l'avete.
3: Ho sudato innamorato.
0: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
1: Sì.
0: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
1: Mm-hmm.
0: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale. Bene?
7: Grazie.
3: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
0: No,
3: là.
0: No, è subito.
5: È nusa.
1: Che grazie, meschina. Cristiano.
7: Buona colazione, amici.
1: Questo momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: Ma rimaniamo in volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornati.
0: Sì, ma si può accendere il telefono
1: esatto.
0: Al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo ha vinto la Spagna e tu feste a bordo, riprese e
2: certo.
1: Filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota Paolo. Spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo dobbiamo fare i complimenti all'argentino e li ha tutti
0: perché ha vinto il perché mondiale ovazione
1: ha fatto
0: aereo.
1: Lo scherzo
3: ma secondo me per motivi di diciamolo ordine pubblico ma se no, detto la Spagna sarebbe ribartato l'aereo
1: vabbè ma c'erano solo anche loro ma
0: cioè... quando sono atterrati abbiamo... hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo
3: intanto sono atterrato
1: abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: No, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, we'll see if I'm afraid with.
0: Così, ma non la capiamo.
3: Sì. Solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherziamo.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: è la mia.
4: Passeremo se mi serve dell'aceto passeremo a condire le vostre insalate
2: bene
4: crediamo di atterrare vivi per le 14:24
3: già buono
4: tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island Jonathan chiede l'atterraggio di confronto ma se ne...
1: le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia
4: che...
1: giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé Okay, credo che l'Argentina è diventata campione del mondo mi piacerebbe vi ricordo che il carburante sta per finire oh quindi man. È stato bello viaggiare con voi
3: buon tempone
4: altrimenti se volete possiamo proseguire il viaggio sempre se una benzina potete metterla voi visto che l'ultima volta l'ho messa io
2: vabbè
4: questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedervi grazie a lei
3: non dice che canta Gallo è finito il GPL
0: il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe
2: mamma
0: mai
2: mia.
0: Viaggiare
3: ma neanche per un minuto direi.
1: Però geniale perché poi c'è chi l'ha presa a ridere c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto
3: è sfasciato tutto

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, è vero.
1: Dove? Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
0: L'isola di Pasqua.
2: L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera, è un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il
3: le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era sì, documentarista.
2: Le cose 5 per km cui... di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
3: i corredi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
3: Certo.
0: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
5: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
5: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao, ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
3: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
0: Ho dovuto tradurre Paolo,
3: non ti fidare di te, eh.
0: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
3: Galdino.
4: Roba.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
0: Forza,
1: tutti interisti.
0: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
3: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
0: No.
1: Ah!
0: La dentiera d'oro.
3: No.
4: Volevo
3: soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
3: Appunto.
1: Avanti.
5: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
3: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli, buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm.
5: Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava, me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no!
5: Ma che brutto nipote!
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
5: Freud dice
2: 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel 1918.
5: Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei è a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché no. Un giorno un amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, questo, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito. Sì.
1: Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterai il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane poi nel discorso, oppure
0: pantaloncini. Il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool?
0: Potrebbe essere?
2: Una canottiera.
0: Il cool sta più in basso del top. Se il top è in alto, il cool è giù.
1: Cool è in basso.
0: È in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le lenzuola, le salviette ricamate dei nonni. E crearci di nonna Pina.
1: È chiaro.
0: Esatto.
2: E crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda. La tovaglia della nonna non la usi mai, perché se gli fai quella macchia è finita.
1: Certo.
2: E quindi
0: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
1: Certo. Se lo sa Infantino, prende subito i centrini della nonna di Cucurei e li vende all'asta.
0: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale.
1: Esatto.
0: Ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
3: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonne Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuto.
1: Nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana. Tra l'altro.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
0: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
1: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
4: Ciao bandini.
2: Ciao.
4: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
1: Va bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
5: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
1: Maresciallo
5: non l'avrebbe presa benissimo.
1: No,
5: sai?
1: No, riso su Sigismondo.
5: Lo so.
1: Allora, questo è il nome.
2: Sui nomi dei
1: fumetti,
2: nonni.
1: Basta.
5: Comunque, mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Nella telecamera.
0: Leggo male o la data? L'anno?
5: Barolo 1927, il più antico.
1: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
5: Sai che io assolutamente sì, credo.
0: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
5: 100 anni fa.
1: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna
5: Alvinio.
2: Usmina.
5: Allora. Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
1: apriamo
2: volta.
1: Apriamo il grande
2: ciao.
1: File dei nomi dei nonni.
0: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché se no era un casino.
1: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio come Onofrio del Grillo, io so io. E voi altri nipoti non siete unca.
0: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico. Ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete dire
6: devo parlare
2: grazie.
6: Di della mia Odea.
0: Odea.
2: Odea. Odea. Bello. Odea.
1: Bella, bella. Intanto c'è scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
0: Sì.
1: Dopo la seconda guerra mondiale.
0: Era un criminale nazista, giusto?
5: Dicendo, no. Schnell, schnell.

0: parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, Yawata.
0: Diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco, sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no, del congedo parentale, no, del congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, no, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità di trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
3: Grazie, grazie.
0: Shoko Kawata,
3: ricambia,
0: vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato, magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: La moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
4: Buongiorno banda. La mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina. Niente, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. So soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. È la mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, cioè, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006, abbiamo vinto anche lì.
0: Sì, vero. Anche nel 70.
2: E un nonno che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
6: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese in montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
6: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

go. It ain't no country club either.

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonianza di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? I crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm. Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
0: sì,
4: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no,
5: ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è la tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud, 20.000 lire. Ma che 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco poco il nonno. Sì. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1918. No, povero, ma che immagine. Paolo, come stai? Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Ho lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso.

0: Teo.
1: Anche tu, non infierire. Scusa.
2: Veramente. Vedete? È vero, perché l'ho. Un giorno un amico disse, mio nonno disse, da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro, poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
0: Abbiamo un sospetto.
2: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
3: Eccola lì.
2: È un'altra
1: ed
2: storia.
1: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.

0: E come dice Cristiano, si stanno vendendo ogni cosa, cioè, lo stanno spolpando sto mondiale ormai finito.
1: Sì. Ma poi c'era sempre all'inizio del secondo tempo, inquadravano, c'erano gli spalti per metà vuoti, perché la gente, capito, andava al bar, tornava con calma. Un'usanza diversa. Un
2: tra poco ci collegheremo con un pilota spagnolo che ha fatto lo scherzo della vita ai suoi passeggeri. Lo avremo in onda con noi.
0: Esatto.
2: Ci racconterai il tutto, ma siamo partiti con una domanda girata a voi.
0: Esatto, troviamo i mercatini dell'antiquariato pieni di cose che tanta gente poi si è pentita di aver buttato, no? Cose dei nonni, tra le suppellettili, i vecchi mobili, eccetera, eccetera, quando invece potevano diventare risorse preziose se tenute in casa, perché questa notizia parla di come il corredo della nonna, rigorosamente bianco il più delle volte, si trasforma in abiti alla moda e assolutamente cool. Ne nascono shorts, top, abiti.
1: Abbiamo anche parole italiane, poi

0: Cini,
1: il top, la traduzione italiana del top è quale
2: cool,
1: potrebbe essere?
2: Una canottiera.
1: Il cool, sì. Il cool sta più in basso del top. Se il top è in alto, chiaro, il cool è giù,
3: cool è in basso.
1: È in basso e dietro.
2: E quindi c'è questa nuova moda di prendere i centrini, i canovacci, le esatto, lenzuola, le salviette ricamate dei nonni. E crearci di nonna Pina,
3: è chiaro,
1: esatto,
2: e crearci degli abiti più moderni, perché tanto alla fine il centrino non è passato di moda, la tovaglia della nonna non la usi mai perché se gli fai quella macchia è finita,
3: certo,
2: e quindi
1: la bambola sul letto della nonna non era neanche gonfiabile, l'hai buttata tu, giusto?
3: Certo. Se lo sa Infantino prende subito i centrini della nonna di Cucureia e li vende no, all'asta.
1: Ha venduto il centrino del centrocampo della finale,
3: esatto,
1: ha venduto anche quello, ha venduto. E allora vengono in mente i nonni, no? Con tanta tenerezza, tanta nostalgia, un po' di malinconia e tanto amore, legati anche a quelle che le loro perle di saggezza e a quello che ci hanno insegnato.
2: Esatto, questi oggetti sono l'ennesimo motivo per cui dirgli grazie. Allora lo state facendo anche voi al 331 80 90 101 per cosa? Una caratteristica fisica? Una cosa che vi hanno lasciato? Sentiamo le vostre voci.
4: Vai. Buongiorno ragazze, grazie a nonna Caterina per la severa educazione. Mm-hmm. Sono contenta di essere stata educata in questo modo. Al giorno d'oggi ci vorrebbero tante nonna Caterina. Ciao ciao, buona giornata.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Insomma, magari ti fanno arrabbiare quando sei nano, perché sei sempre lì, certo, ad essere ripreso. Poi quando cresci ti rendi conto di quanto sono stati d'aiuti. D'aiuto.
3: No, nonna Caterina arruolata nella polizia brasiliana.
2: E adesso è il periodo in cui molti bimbi stanno passando il mese di luglio con i nonni.
1: Beh, certo.
2: E quindi ci sono quelli più lascivi e quelli che invece ti fanno rigare dritto, al contrario dei genitori tutto il resto dell'anno.
3: E la vedo, nonna Caterina alla guida di una colonia penale. Va bene, bene. Poi cambiamo nonna. Cambiamo.
5: Ciao bandini.
2: Ciao.
5: Sono convinta che la mia nonna sarebbe andata d'accordo con Paolo Dini, perché io la ringrazio per avermi fatto fare fin da piccola l'assaggiatrice di Lambrusco.
2: Il cicchettino che fa bene fa sangue.
3: Va bene.
2: Riccardo Russo ci sta mostrando un pezzo veramente di storia.
6: Beh ragazzi, grazie a nonno e nonché maresciallo Sigismondo che mi ha lasciato Sigismondo è riso così.
3: Il maresciallo
6: non l'avrebbe presa benissimo.
3: No,
6: sai?
3: No, riso su Sigismondo.
6: Lo so.
2: Sui nomi dei nonni. Basta.
6: Comunque mi ha lasciato una cantina di vini dannata che farebbe impallidire Paolo Dini, che lo vedo pallido, infatti. Guardare nella telecamera.
1: Leggo male o la data? L'anno?
6: Barolo 1927, il più antico.
3: Ah, 5 anni dopo la marcia su Roma, cui il nonno Sigismondo comandava.
6: Sai che io assolutamente sì, credo.
1: Da piccolo ho partecipato a quella vendemmia, sai?
6: 100 anni fa.
3: Eravamo io, nonno Sigismondo.
2: Allora mio nonno Alvinio e la nonna
6: Alvinio.
2: Usmina.
6: Vabbè, allora. Alvino.
2: Questa andiamo sui nomi di una
3: apriamo
2: volta.
3: Apriamo il grande
2: ciao
3: file dei nomi dei nonni.
1: Per fortuna non vi hanno lasciato in eredità l'anagrafe. Perché sennò era un casino.
3: Ma vogliamo parlare di mio nonno Onofrio, come Onofrio del Grillo, io so io.
1: Vabbè.
3: E voi altri nipoti non siete unca.
1: Io mi chiamo Paolo perché lui si chiamava Pietro. E allora facevamo lo stesso onomastico, ma non arrivavo a Sigismondi, Onofri e Lisendi.
2: Per cosa dovete
7: dire
2: grazie?
7: Parlare di della mia Odea.
1: Odea.
2: Bello.
3: Bella. Intanto ci ha scritto nonna Caterina che ci segue dal Sud America, dove è andata a rifarsi una vita.
1: Sì.
3: Dopo la seconda guerra mondiale.
1: Era un criminale nazista, giusto?
6: Dicendo Schnell.

0: Parliamo adesso di Shoko Kawata.
1: Ah, sono giapponese.
0: Ecco, Shoko Kawata, esatto.
2: Sono giapponese.
1: Chi è Shoko Kawata?
0: È la sindaca della città di Yawata.
1: Ah, quasi Yawata.
0: Uguale, diciamo.
1: Shoko Kawata, ecco. Sindaca di Yawata.
0: Che ha osato, pensate, no? Perché a volte si parla, no? Del congedo parentale, di congedo maternità, no?
1: Sì.
0: Ancora si discute qua in Italia, in altri paesi non è così. In Giappone sono su questo tasto, molto indietro, molto conservatori. Ha osato chiedere 4 mesi di congedo per maternità.
1: Okay.
0: Tenete presente che in Giappone le donne in politica, le donne sindache, in realtà sono ancora pochissime.
1: Uh-huh.
0: Quindi grandissimo polverone, un po' perché il congedo non sono 16 settimane, ma di solito ne vengono date 14.
1: Uh-huh.
0: Un po' perché, insomma, ancora questa cosa, c'è molta disparità nel trattamento, no?
1: Okay.
0: Cioè, però anche qualche giapponese avanguardista che dice: questo è un passo in avanti per quanto riguarda i diritti delle donne e maternità, e vi saluta tanto.
1: Grazie, Cresciuto.
2: Ricambia.
0: Vi ascolto qua da Yawata, siete la mia radio preferita, e grazie.
2: E dai genitori giapponesi passiamo ai nonni italiani. I nonni che volete ringraziare attraverso il 331 80 90 101. Per cosa? Per quella caratteristica fisica o caratteriale che avete ereditato?
1: Dai.
2: Per quell'oggetto che avete ereditato? Magari proprio il centrino, che ultimamente di moda diventa una maglietta.
1: Un abito.
2: È la moda 2026. Ma sentiamo le vostre voci.
3: Buongiorno banda, la mia nonna Esther, maestra, io sono del 65, nacqui mancina, sono dovuta diventare destra nello scrivere perché ha insistito tanto che mi ricordo ancora la fatica che ho fatto. Però vabbè, adesso sono ambidestra. Soddisfazione.
1: Perché con nonna Esther devi essere Dester. Se no non va bene.
0: È stata corretta a nocchini nel capo.
1: Certo che sì. La mano del diavolo, la sinistra veniva definita, sai? Avanti.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: Il patrimonio più bello che mi ha lasciato mio nonno è la passione per la storia, perché quando io ero piccolo lui mi portava a fare lunghe passeggiate in cui mi raccontava delle varie guerre, vicissitudini della storia nel Novecento, e questa passione me l'ha trasmessa ancora oggi e la coltivo.
2: Che bello, anch'io mi ricordo.
1: I ricordi dei nonni erano sempre
2: incredibili.
0: Avere un nonno cazzullo è bellissimo.
1: No, parlavano di quando c'erano i tedeschi qui in Italia, e anche noi quando c'erano i tedeschi nell'82 li abbiamo battuti. Poi siamo andati a Berlino nel 2006 e abbiamo vinto anche lì.
0: Sì,
1: vero.
0: Anche nel 70.
2: Mio nonno, che i suoi racconti mi distraeva di modo da poter lanciare delle caramelle che al ritorno ritrovavamo, e lui mi raccontava che era stato Evaristo, lo gnomo del bosco, a lasciarle lì, quindi sul nostro
0: quindi sulla nostra camminata era proprio una tradizione di famiglia, diciamo.
1: Sparare.
5: Banda, buongiorno. In questo giro di boa della settimana io devo dire grazie ai miei nonni materni, perché grazie a loro ho passato le estati più belle e spensierate della mia vita da bambina, perché facevamo un mese montagna e poi un mesetto al mare.
2: Bello.
5: Ma chi ci ammazzava da piccoli? Un bacio da Federica.
2: Anch'io. Lido di Camaiore a casa dei nonni era proprio il momento in cui ci si ritrovava e si godeva.

0: capitare per sbaglio ogni tanto, perché a qualcuno scappa una molto divertente.
1: Sì.
0: Dovremmo tenerla fuori, ma è che decidono tutti i nostri giudici di gara. Oggi qui con noi Pier Luppardo e Max Pezzato.
2: Buongiorno, buongiorno, sì. Uomini sudati, Max Pezzato e vostro Pier Luppardo. Si emoziona di fronte a delle partite incredibili, incredibili. C'è chi si esprime a parole come Adani, c'è chi si esprime attraverso il sudore quando insomma c'è da soffrire. Siamo pronti anche noi, dottore. Là.
3: Alla fine, senti, chi dovrà giudicare? Chiara, dove decidi te?
0: Pier Luppardo mi sembra più carico, quindi vabbè, sarà allora, lui a scegliere allora. Trionfatore finale del
3: regina delle banalità. Sei tu.
0: Io ho raccontato di aver incontrato due ascelle ieri sull'autobus. Una ha detto all'altra: cosa stai pezzando?
1: Oddio mio.
4: Aiuto.
1: Finirà anche questa edizione. Questa stagione lunghissima.
0: Deve ancora iniziare, eccolo qua. Cominciamo con il primo sfidante.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
4: Accelerano l'acceleratore.
1: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia,
1: Ci siamo fino al collo.
0: Voglia, secondo mio. Sfidante,
6: la signora del mare è rimasta amareggiata.
0: Ottimo,
1: signora di prima,
0: chissà di sì.
1: Che aveva detto che questo spazio è simpatico come la mareggiata nell'unico weekend di vacanza al mare.
0: Esatto.
7: Ma se durante queste battute mi butto a terra e simulo, non possono dargli un'espulsione anche a loro, no?
1: No. Poi te la levano. Tanto. Okay.
0: Andiamo a Faseno, signori, con una piccola amica che ci propone questa.
8: Ciao, questa è la mia battuta per il Tortorella Cesare.
0: Vai.
8: Sapete qual è il colmo per un banchiere?
0: Qual è?
8: Avere la piscina con il nuoto conto corrente. Ciao, Maria da Fasano.
0: Ciao Maria.
7: Avere
0: la piscina con il nuoto controcorrente diventa conto corrente, certo, per un banchiere. Certo. Bellissima, troppo.
7: Bene.
1: Posso glissare elegantemente?
0: Tu glissa pure, ma fatto. Il nostro Pier Luppardo sta prendendo tutti gli appunti del caso. Ne hai ancora due da ascoltare, te la senti? Vai!
2: Proviamo se resistiamo.
9: Ciao Chiara, Stefania da Monza. Tu ne hai viste due sull'autobus, mm-hmm. Io ne ho viste sei in vacanza, un posto meraviglioso. Dai. Alle Seychelles. Ma ciao!
0: Seychelles.
3: Boia. Ma poi l'ha chiamata pure prima la battuta.
7: Sì.
0: È così che si crea un Tortorella Challenge perfetto, ragazzi.
7: Ma se volevate un gran finale, mi sa che c'è ed è pronto per essere sentito.
1: È Luca Laurenti?
7: Non lo so.
0: Sentiamo.
10: Chiara. Allora, ieri sull'autobus ho beccato due sederi.
0: Dai.
10: Uno stava scendendo e l'altro gli ha gridato: no, ti prego, non lo fare. Ciao, Alessandro da Genova.
0: Ale da Genova.
1: Allora.
0: Non lo fare.
3: Sai che non l'avevo capita neanche io. Non lo fare.
0: Schifo. È insomma un modio per
7: grazie Chiara,
2: veramente imbarazzante.
3: Sì,
2: abbiamo toccato il fondo, emozioni. È stato più emozionante Panama contro Iran come partito, Panama
3: sì,
2: contro l'Arabia Saudita.
3: Probabile.
2: Beh, che dire, dobbiamo per forza dirlo?
3: Dico
2: Pezzato.
3: Dai,
2: è l'ora dei winneries.
5: Ma quando le ascelle sono in ritardo, accelerano?
0: Beh, Paro, secondo me qua non hai capito niente, perché questa era bellissima. Quella di Maria effettivamente non poteva vincere. Però così, un po' a caso, ogni mattina un vincitore trionfa al Tortorella Challenge.
1: Domani facciamo il Cucurella Challenge.
7: Sì.
1: Aperto solo ai parrucchieri. Va bene?
7: E poi Cucurella, mica l'aveva raccontata giusta. Noi aveva detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia del commissario. Adesso ha già detto che si tatua il nome dell'allenatore.
3: Hai capito. Domani dice solo le iniziali.
7: Sì, certo.
0: Magari il vincitore di oggi del Tortorella Challenge si tatuerà il nostro faccione
1: certo,
0: da qualche parte.
1: Va bene.
2: Perché non vi tatuate la faccia di Pierlu Pardo? A proposito, ce l'avete la canzone preferita mia?
3: Dai, qual è?
2: Ce l'avete, ce l'avete.
3: Qual è?
2: Ho sudato innamorato.
3: No!
2: Ce l'avete.
4: Ho sudato innamorato.
1: Per chiudere, amici, per la serie si impara sempre qualcosa, quindi potete andare poi a casa tranquilli.
0: Sì.
1: Ecco, sono andato a vedere sulla Treccani il termine loffa.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ecco, espressione popolare regionale, originariamente toscana, mm-hmm, un'eccellenza, quindi del Granducato, che indica l'emissione non rumorosa di gas intestinale.
3: Ah,
1: bene?
3: Grazie.
7: Quindi la loffa non si annuncia, lei arriva subito.
1: No,
7: la...
1: no, è subito.
2: È annusa.
0: Grazie,
3: buona colazione, amici.
0: Momento culturale. E il Tortorella Challenge torna domani qui su R101, ma state con noi, non andate

0: volo con la rondine.
1: Certo, rimaniamo in volo e parliamo di nuovo di mondiali. Perché? Perché il mondo si è fermato per guardare quella partita, ma c'era qualcuno sempre in movimento, no? In
0: gente mezzo. Al concerto di Katy Perry.
1: Esatto, gente che si muove e che vola. E allora da tante parti arrivano filmati di passeggeri a bordo di voli nei quali, tra i pochi, quelli che non hanno la connessione, si affidano alle parole del pilota. Allora era il pilota a tenere aggiornato.
0: Si può accendere il telefono,
1: esatto,
0: al volo, no?
1: E quindi in Spagna molti piloti hanno aggiornato i propri passeggeri dicendo: ha vinto la Spagna, e tu feste a bordo, riprese,
2: certo,
1: filmate. Poi c'è stato il bastardo di turno che ha fatto
0: il genio di
1: pilota poi spagnolo, passeggeri totalmente argentini, ok? Lui alla fine della partita comincia il discorso dicendo: dobbiamo fare i complimenti all'argentino. E lì, tutti.
0: Perché ha vinto il mondiale. Ovazioni.
1: Ha fatto lo scherzo.
3: Ma secondo me per motivi di, diciamolo, ordine pubblico. Ma avessi, no, detto la Spagna, sarebbe ribartato l'aereo.
1: Vabbè, ma c'erano solo anche loro. Ma
0: quando sono atterrati hanno acceso il telefono e si sono accorti
3: intanto,
0: dello scherzo.
3: Intanto sono atterrato.
1: Abbiamo il pilota che ha fatto lo scherzo più bello del mondo.
2: Proprio lui?
1: Sì, lui. Eccolo. Buongiorno.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti all'interno di questo volo Titanic 1926.
2: Ma no, che brutto nome per un volo.
0: La patata dalla bocca.
1: Sì, c'è una tapas che le sei infilata.
4: Passo vuota. Altezza iceberg, sto scherzando ovviamente. Oh, well,
0: così,
4: yes,
0: ma non la capiamo.
4: Vedo
3: solo iceberg.
2: Esatto. Comunque, nessun pilota si capisce, è vero.
3: Sì, è così.
4: Tra poco passeremo per fornirvi dei favolosi snack e bibite, dove ovviamente abbiamo urinato per dentro prima di partire.
3: Ma dove?
4: Scherzando.
3: Ma dove ha urinato?
4: Una bella bottiglia di Barolo del 1921 che abbiamo sequestrato in aeroporto.
2: Mia.
4: 27. Serve
2: della
4: aceto. Passeremo, vabbè, se mi serve dell'aceto, passeremo a condire le vostre insalate.
2: Bene.
4: Crediamo di atterrare vivi per le 14:24.
3: Già buono. Insomma.
4: Tutti quelli che non conoscono come è andata a finire la puntata di Temptation Island, Jonathan chiede l'atterraggio di confronto. Ma lei se ne...
1: Le ultime file
4: ricordiamo
1: proseguono per Venezia, giusto?
4: Juventus ha acquistato Mbappé. Okay, ricordo che l'Argentina è diventata campione del mondo. Gli piacerebbe. Vi ricordo che il carburante sta per finire,
0: come?
4: Quindi è stato bello viaggiare con voi.
3: Buon tempone.
4: Altrimenti, se volete, possiamo proseguire il viaggio sempre. Se una benzina potete metterla voi, visto che l'ultima volta l'ho messa io.
2: Vabbè.
4: E questo noi vi ringraziamo e speriamo di
2: vedere. Grazie a lei.
3: Non dice che a Cantagallo è finito il GPL?
0: Ah. Il pilota burlone con cui nessuno vorrebbe viaggiare.
3: Ma neanche per un minuto, direi.
1: Però geniale, perché poi c'è chi l'ha presa a ridere, c'è chi ha detto che è stato
3: che
1: di pessimo gusto.
3: Sfasciato tutto.

0: mamma.
1: E tu sei stato nell'ombelico del mondo proprio per seguire le orme di tuo nonno, vero Giova?
2: Sì, è vero.
1: Dove?
2: Stato...
1: Esattamente.
2: L'isola di Pasqua.
1: Eh?
0: L'isola di Pasqua.
2: No. L'isola di Pasqua e Matera.
1: In Eritrea.
2: Sì.
3: Tra l'isola di Pasqua e Matera. È un po' grande come spettro.
4: Il perimetro è abbastanza.
1: Sì. Vabbè. In Eritrea per seguire il...
0: Le orme del nonno?
1: Del nonno Renzo, che si faceva il camionista proprio in Eritrea. Quindi Giovanotti ha voluto tornare su quelle strade. Sì, ha fatto anche un video. Non te lo ricordi, Giova?
2: E come no, me lo ricordo benissimo.
4: Strano che non sia arrivato.
2: Ho fatto anche un documentario, mi sa.
4: Ah, documentario avete fatto? Anche noi era documentarista.
2: Le 25 cose km di bicicletta.
1: Le cose per cui dovete dire grazie ai vostri nonni. Partiamo dal fatto che c'è una nuova moda quest'estate di prendere tutti i vari pizzi, le tovaglie,
0: i correggi,
1: i centrini delle nonne per trasformarli in magliette e abiti moderni.
0: Certo.
5: Sì.
1: Voi invece chiedete grazie attraverso il 331 80 90 101 per cosa?
6: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
6: Sono Lidia. Mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai di nessuno, neanche di te stessa, perché ogni tanto il tuo popò ti frega. Mm. Un bacio da Lidia.
1: Ciao Lidia.
4: Il tuo popò?
0: Il tuo popò nel senso probabilmente la convinzione di aver fortuna.
1: Ah, ok.
5: Ho dovuto tradurre Paolo.
0: Non ti fidare di te, eh.
5: Bravo.
1: Grazie al mio povero nonno Galdino.
4: Bella
0: Galdino.
1: Che mi ha trasmesso l'amore per i colori nerazzurri. Oggi la tradizione continua con i miei figli.
5: Forza,
1: tutti interisti.
5: Brava Atalanta.
1: Grande nonno Galdino.
4: L'Imperia è sempre stata una grande squadra.
0: Questo messaggio dice: non ho conosciuto i nonni perché ci hanno lasciato anzitempo, tranne una nonna che mi ha lasciato la cosa più bella che poteva lasciarmi, il suo sorriso. Anche per me la stessa cosa, ce l'ho ancora nel bicchiere.
5: No.
1: Ah!
5: Sì. La dentiera d'oro.
0: Ah, no.
4: Eccola qua.
0: Devo soltanto essere sodale.
4: Certo. E shakerare ogni tanto.
0: Appunto.
1: Avanti.
6: Io devo dire grazie alla mia nonna materna, Lucia, che mi ha trasmesso la passione per la cucina, perché è una delle cose che mi fa stare meglio nella vita. Bah. Giulia da Reggio Emilia. Grazie perché sono perfettina come lei.
1: Ah sì? Che bello però l'immagine in cucina con la nonna che ti insegna tutti i trucchi.
4: Quella sì che è una bella eredità.
1: Davvero?
4: Sì, la mia mi regalò un libro di ricette.
0: Dai.
4: E c'era scritto arrangia di buon compleanno.
1: Continuate così con le vostre voci al 331 80 90 101. La cosa per cui dovete dire grazie ai vostri

0: si torna indietro nel tempo molto spesso anche con i ricordi legati ai nostri nonni, e allora abbiamo sentito tante testimonianze da parte vostra e continuiamo a farlo.
1: Testimonio di mia nonna è quando mi spiega le piante selvatiche.
2: Che bello, imparare le piante selvatiche con la nonna in giro per i boschi.
0: Poi?
3: Buongiorno banda, buongiorno R101, Bettino da Rimini, camionista. Io ringrazio il mio grandissimo nonno Ernesto, reduce della seconda guerra mondiale, tornato a casa in quel di Castelleone insieme a un piccolo gruppetto di reduci dalla Russia a piedi, di avermi raccontato quelle storie. Io stavo lì ad ascoltarle avido di quello che mi avrebbe raccontato la volta successiva e gli domandavo sempre: raccontamene un'altra, nonno, ma mi racconti ancora quelle storie di guerra? Un grandissimo nonno.
0: Erano affascinanti, sì, le storie dei nonni, e chiediamo il perché, se c'è un perché da cercare, ad un esperto che è il nostro psichiatra di fiducia,
2: quello della banda di R101.
0: Il nostro dottor Morelli. Buongiorno dottore, lei ha avuto nonni? Sì, per forza. Cosa le raccontavano? Di Crepè? che le parlavano?
4: Una cosa importante.
0: Sì.
4: I nonni raccontano cose che possono cambiarti la vita.
0: Mm.
5: Sì,
4: Il nostro amico ci ha appena detto una cosa importante. Mio nonno mi parlava tutto il giorno del periodo della guerra.
0: Mm-hmm. Sì.
4: E io facevo lo stesso. Quando mio nonno parlava,
0: sì,
4: me ne andavo in un'altra parte della camera e facevo le cose, perché mi ascoltavo la musica.
0: E lei non voleva che il nonno spoilerasse come era andata a finire.
2: Lei è strano comunque.
4: Sì. I nonni, facciamoli parlare.
0: Certo.
4: Poi possiamo andare tranquillamente in un'altra stanza.
0: Ma no.
5: Ma che brutto nipote.
2: Veramente.
4: Il lavoro del nonno deve essere basato sull'amore disinteressato, mm-hmm, sulla complicità. Freud diceva una cosa importante sui nonni.
5: Mm-hmm. Dai.
4: Vedete, nonno, sai tutto. Però ora caccia 20.000 lire che c'è una tipa sotto casa che devo portare fuori.
2: Freud, 20.000 lire. Ma deve, 20 carte.
0: Deve averle lasciato poco il nonno. Se ha queste opinioni.
4: Io mi scrivono tanti ragazzi.
5: Sì.
4: Io da mio nonno ho ereditato ad essere freddo, soprattutto da quando lui si è andato nel
5: 1900. Povero, ma che immagine. Paolo, come stai?
2: Tu sei lì a fare una seduta.
0: Ma scusa.
2: Ma così che ti ride in faccia.
0: Ma scherzi. È per quello che vado
4: molto
0: da
4: buongiorno, però. Mio nonno mi ha lasciato i suoi occhi, le sue labbra, il suo sguardo, il suo sorriso. Ma cosa me ne faccio del sorriso se mi ha lasciato anche i debiti? Poi volevamo concludere con...
0: Sì.
2: Senta, lei a casa di Leonardo Fiaschi, giusto?
5: Sì.
2: Gli fa un bel tagliando. Io da Leo.
5: Anche tu, non infierire. Scusa.
4: Veramente. Vedete? È vero, perché no. Un giorno mio amico disse, mio nonno disse: da grande voglio aprire un'enoteca senza guadagnare un euro. Poi ho finito a fare lo speaker dalle 7 alle 9. Vedete?
2: Abbiamo un sospetto.
4: Purtroppo si finisce anche per fare dei non mestieri.
0: Eccola lì.
4: È un'altra storia.
5: Ed è anche quasi freddo come il nonnino di prima.
0: Maledetto.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.